sorpresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Rosa, dai un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

dormirò, non dormirò e non lo so. Ho dormito un tot.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Taramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa è firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ieri bomba d'acqua anche nel Teramano, ci sono stati diversi allagamenti in alcune parti della città, insomma, voglio dire, stiamo per entrare nell'autunno, insomma, è anche normale, vabbè. Va bene, dunque, allora, andiamo oltre, chiaramente vediamo subito quello di cui parleremo in questo notiziario del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, San Gennaro, scusate. Vediamo le notizie. Roma shock in classe, a 13 anni accoltella la professoressa. Il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese. Non è grave. Io sopravvissuto, dico, noi alleati degli alunni. Il compagno eroe, mai stati amici, così l'ho disarmato. L'insegnante raba da mesi, ma lo perdono. E ancora, UTI colpito un caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. Bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR, economia di gestione, risorse nazionali. Il vertice dell'Eurogruppo apre sugli extra profitti, il nodo tassa comune. Movimento 5 Stelle, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli, figura autorevole. Il Movimento 5 Stelle vota sul programma No Armi a Kiev. E ancora, in Abruzzo, sasso lanciato dal cavalcavia, paura sulla 25, nell'Abruzzo la tragedia, ci è mancata poco, qualche metro, un secondo prima, uno dopo, qualche metro, prima o dopo, due auto l'altro giorno sono state raggiunte da un sasso gettato da un cavalcavia lungo l'autostrada 25 nel tratto che congiunge Caselle di Popoli Bussi con quello di Prato alla Perigna sul Mona. L'impatto è avvenuto al chilometro 138 in direzione Roma, dove una lancia Y guidata da un sessantenne di Sulmona è stata colpita nella parte alta del parabrezza. Il segno più vivo del giorno è il segno Leone. Tra le altre cose vi ricordo che c'è Roma-Inter che è partita, ma domenica c'è il derbissimo Teramo Giulianova, sold out, oltre 6.500 persone allo stadio. Queste sono le ultime notizie. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la apertura di Primissima, diamoci una botta di energia, benissimo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Allora apriamo.

Primissima, naturalmente, cosa va su Radio Mica musicalmente parlando? È il momento del Festival di Sanremo, le ultime 7 edizioni, 5 di Amadeus, 2 di Carlo Conti. Forse, diciamo, pure una tra l'epoca più bella del Festival di Sanremo. Adesso su Radio Mica, anche oggi, domani, domenica, chiaramente. Perfetto. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International, fine settimana con le canzoni del Festival di Sanremo, ultimi 7 anni. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento, poi ancora estate che dura, il Garden Lido è aperto a Tortolito, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti, c'è la massima del giorno a questo punto, Neo di Seppia e Favolosi Crudi che vi aspettano, andiamo, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica Internazionale, il momento di primissima, naturalmente tra poco il notiziario del giorno. Intanto vi ricordo sold out allo stadio Teramano de Bonolis per il derbissimo Teramo Giulianova. La massima del giorno subito, dai per la gioia di dare, sapendo che sei tu ad essere benedetto per il fatto stesso di avere la possibilità, i mezzi e la volontà di aiutare un'altra persona. Ben detto. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Dunque, per imparare a suonare strumenti e naturalmente a cantare, chiama il 346-04-009-72. Così abbiamo semplificato. Su Radio Mica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Ok, e ancora tra poco le notizie in evidenza da Radio Mica. Naturalmente, prima arriva Top Clean. Sentiamo, prego.

0: A base di pesce di Antonio Pettinari, vi aspettiamo super sabato e domenica. La canzone più bella della settimana, e oltre alla settimana ce l'abbiamo, è Al mio paese di Serena Brancale, cantata da Serena Brancale. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ma la tra poco il meteo, naturalmente, poi subito col notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: We do it all night long.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Andiamo subito allora adesso col momento riservato al tempo che farà. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi fin dal mattino. Zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, venti deboli occidentali, le temperature. L'Aquila più 14 più 24, Sulmona più 16 più 25, Pescara più 21 più 24, Chieti più 18 più 24, Teramo più 18 più 24, Giulianova più 20 più 25, Roccaraso più 12 più 18, Martinsicuro più 20 più 25, San Benedetto del Tronto più 20 più 24. Questo è quanto chiaramente in questo 19-20 settembre, sabato e domenica. Perfetto, gran fine settimana. Dunque, allora, siamo arrivati esattamente al giorno numero 263 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 102. Il sole è sorto esattamente alle ore 6:44, tramonterà questa sera alle 19:02. Va bene, perfetto così, signori, ci siamo. È il momento riservato al notiziario, due cose due molto importanti, e ci siamo. Sentiamo un po', prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, San Gennaro. Dunque andiamo con la prima notizia. A 13 anni accoltella l'insegnante, shock in classe a Roma, il raid è annunciato sui social, occhiali da software e telefono sul casco per trasmettere in diretta. Il ragazzo ha ferito la docente con 3 colpi, a fermarlo un altro studente. La donna portata in ospedale, medicata con 7 giorni di prognosi, il sindaco, siamo vicini a lei e alla comunità scolastica. La sua ossessione per i filmati violenti caccia l'istigatore nelle community, minuto e taciturno. L'adolescente aveva pianificato tutto, in passato ha preso a calcio un monumento per una donna uccisa. E ancora, il compagno di scuola eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo origine congolese, senza genitori in Italia, vive in una casa famiglia. Mentre lo portavano via, l'ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino e l'altra una lama di 20

0: 23-24 centimetri. La professoressa è un insegnante molto brava. Lui non mi sembrava un tipo strano, ma non mi è mai interessato essere stato suo amico, dice lo studente eroe. Ero entrato in classe un po' in ritardo ed ero seduto in fondo quando lui ha fatto irruzione. Indossava una maglia con la sigla TMD, Total Muslim Dit, una frase islamofoba. E ancora, troppa rabbia covata, ora, dice l'insegnante, lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. E ancora, l'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo da un anno non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati, bisognava entrare in famiglia e vedere cosa stesse succedendo. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social dove nasce l'odio per gli insegnanti. Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori della sparatoria di massa, un fenomeno che nessun divieto riesce a fermare. I genitori controllino un po' anche il telefono ai figli, sul web si insegna anche a uccidere. Il ministro dell'istruzione, l'attenzione alle famiglie deve essere massima, proibirei i social agli under 15, dice Valditara, ministro della pubblica istruzione. E metal detector negli istituti, se il preside pensa che circolano armi può chiedere controlli da parte della polizia. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Attacco UTI a una base saudita, colpito un caccia italiano e Roma chiede più fondi e navi. Un nostro Eurofighter F2000 ha danneggiato durante un raid sull'area di Taif, Crosetto, nessun ferito. La fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. Il ministro della difesa ha chiesto all'Unione Europea di potenziare l'operazione Aspides con maggiori mezzi, anche perché altrimenti la nostra economia andrebbe a farsi benedire. Stabilità, deterrenza e difesa dell'Europa, perché queste missioni sono necessarie, l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché altrimenti l'economia europea e italiana andrebbero a farsi benedire. Allerta a droni a Copenaghen, Parigi pronti a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca. Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi. 3 giorni di voto in Russia, Putin attacca l'Europa e i suoi elettori non vogliono la guerra. Lo zar cerca la legittimazione per continuare il conflitto, rafforzeremo le difese aeree per distruggere le armi spaziali. Velivoli segnalati nei cieli della capitale danese che ospita la conferenza del comitato militare della NATO. E ancora andiamo avanti, ci allerta droni a Copenaghen. E ancora, il programma Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD. La base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop a riarmo europeo, malattia e maternità, anche lavoratori autonomi. Alice Line ottimista, troveremo un accordo. Di questi tempi, caro Conte, io non so che testa ci hai, ma se veramente non pensi a difenderti, davvero diventerai un satellite della Russia, a questo punto, che entra senza colpo ferire. Va bene, dunque, proprio fuori, vabbè, dunque, nessun riferimento alla patrimoniale, parliamo sempre della sinistra, ma la proposta di spostare la tassazione sulle rendite speculative. Di Battista, selfie in casa, sto molto molto meglio, tra poco vi racconterò il percorso che devo affrontare, cosa mi è accaduto. E ancora andiamo avanti, da Arianna Meloni, via libera Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma, il centrodestra cerca un nome per sfidare Gualtieri, Fratelli d'Italia insiste per un politico, no a un candidato civico, la sorella della Premier, ospite dei giovani del partito, il divieto europeo ai social per i minori, una legge non basta. E la famiglia che deve stare più vicino ai figli, la puntida di Salvini, dialogo con i nordisti ma niente concessioni. Domani raduno sul Pratone, il leader affronta le richieste dei governatori, appello al popolo del Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, in dubbio Zaia sul palco. Scajola, l'ex ministro assolto dopo 4 anni, in Italia troppi processi inutili che fanno anche male. Ricordate il ministro Scajola, costretto anche a dimettersi all'epoca. Bene, andiamo ancora avanti. Bollo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali. Per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza. Il MEF, la manovra non sarà conservativa. La politica monetaria alza il costo del debito. La Commissione valuta la norma sugli automobilisti alla luce della relazione 2026 sul Paese. E ancora, voltiamo pagina, le scorte di gas, parliamo di energia, arrivano 85%, l'inverno messo anche per quest'anno in sicurezza. L'anno è 2025-2026, la parte invernale. Speriamo che poi non costi tanto. L'Eurogruppo apre sugli extra profitti, Roma in pressing per la tassa comune. Il commissario Dombrovskis dice: economia europea resiliente, ma nel 2027 la crescita rallenterà. I messaggi Ranucci La Vitola, sparite le chat di un anno, dal telefono sequestrato all'imprenditore sono scomparse le conversazioni tra il 2020 e il 2021. Investigatore lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. È probabile che l'ex editore cancellasse periodicamente i contenuti più compromettenti. Le indagini si concentrano sulla rete di relazioni che girava attorno al Cefalù Bistrò. Sit-in Vannacci a Torino, il generale in città per partecipare a un convegno sulla sicurezza. Avevano promesso che l'avrebbero contestato, così è stato. L'appello degli antagonisti, ci sono presentati in oltre 200 fuori dall'hotel di Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è intervenuto per un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato di polizia. Slogan: lanci di uova contro le forze dell'ordine e vari tentativi di raggiungere l'albergo. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: morta per un intervento al naso, processo di due chirurghi estetici, rinvia giudizio per i medici che operarono Margaret Spada a Roma. È legale dalla famiglia: se avessero usato il defibrillatore al 95% li sarebbe salvata. La tragedia due anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'EUR. La 22enne sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici in Italia, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Una lettera minatoria è capitata anche alla PM Frasca di Nocera Inferiore, Valditara, vado avanti senza paura. Un proiettile, una busta anonima, una pista che da Roma riporta l'agro nocerino sarnese. E attorno a questo triangolo che si concentra l'attenzione investigativa sull'intimidazione indirizzata al ministro della pubblica istruzione Valditara. Questo sui diplomifici. E ancora, veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. Insegue la ex con una pistola. Nuovi casi di violenza a Teramo. Pineto ha arrestato un 60enne. A Teramo 58enne guai per un GPS nell'auto della moglie. Dunque, i particolari a fare la differenza che si susseguono senza tregua in una dolente cronaca quotidiana di codici rossi. Ha aspettato l'uomo che uscisse dall'azienda in cui lavora, l'ha rincorso mentre nell'auto di un collega. La donna ha cercato di disarmarlo, ma è stata scaraventata a terra. L'uomo inseguito è bloccato dai carabinieri. Il tunisino che ha colpito l'altro tunisino, appunto, davanti alla chiesa in via Pannella Teramo, dice: ho colpito per vendicare mio cugino. L'accoltellamento è avvenuto qualche giorno fa. Teatro Comunale di Teramo, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata dall'ex candidato sindaco Antonetti, Forza Italia. Al centro degli accertamenti 450.000 euro usati per indennizzare il negozio di abbigliamento. Non ci sono indagati, si procede per indebito utilizzo di risorse, il sindaco non parla. Insomma, si parla di questi 450.000 euro dati a un imprenditore dell'abbigliamento a Teramo che prima insisteva al piano terra, diciamo, del Teatro Comunale di Teramo, fino a quando è stato costretto ad andare via, chiaramente con questa prospettiva, cioè il pagamento di 450.000 euro. Scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, la Guardia di Finanza ha eseguito 6 arresti e il sequestro della cocaina, terreni e quote societarie. I lavori per la piazza Lacona non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area. L'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno doveva essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca: abbiamo sollecitato comportamento e ritardo dell'azienda sono davvero inspiegabili. Dove prima c'era l'ex centrale Enel, adesso dovrebbe nascere una bella piazza a Lacona, anche che servirebbe anche molto per i parcheggi. Dunque, acqua non potabile chiusa la fontanella del parco Ivan Graziani. Scherichiacoli e battericoli formine la fontanella di Giardini Ivan Graziani di Largo Modolo delle Grazie. Per questo nelle scorse ore il sindaco D'Alberto ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di utilizzo di quest'acqua. Niente diretta web del Consiglio e scontro. Isola Gran Sasso, l'opposizione all'attacco dalla maggioranza per la bocciatura della mozione. con le Dara alla scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto per non dare problemi alle famiglie. E ancora, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità, in provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie e residenti, in un mese 100 richieste aiuto per le pensioni, case, salute nei punti dello SPI. Troppe differenze tra ospedali, per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Autovelox, le multe in consiglio comunale, convocato l'assise provinciale per i debiti fuori bilancio derivanti dai ricorsi. Torna in consiglio provinciale la questione delle multe dell'autovelox della galleria di Piancarani, molto molto contestate, devo dire. E ancora, casa di comunità Nereto al traguardo, primi servizi già ad ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. E ancora, ad Alba Adriatica un consiglio straordinario su Mara Movida e sicurezza, questo vale per la prossima stagione. Ponte ciclo pedonale sul Tronto, apertura all'inizio del nuovo anno a Martinsicuro, finalmente arrivano buone notizie sul termine dei lavori per la realizzazione del ponte ciclo pedonale sul Tronto. Petizione contro l'antenna Eliada a Corropoli, comitato cittadino contrario all'installazione vicino alle scuole. E ancora, andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Centro storico nel degrado, poca pulizia, attività chiusa, allarme lanciato da Canazzi, ideatore o storico presepe vivente dell'intellettuale Rossi a Giulianova. C'è solo qualche sporadica manifestazione. Il paese è pericolosamente lasciato in balia di se stesso. Più controlli per avere la città sicura, evoluzione sostenibile. Dopo la rissa con accoltellamento in via Sauro, cambia la natura della violenza. Sulla sicurezza in città, dopo la violenta rissa con accoltellamento in via Sauro, prende posizione il gruppo di evoluzione sostenibile, così esordisce, non ci convince la tesi del sindaco Costantini. Mercato coperto a Giulianova, bando per gli ambulanti, l'amministrazione individua 6 posteggi, per gli operatori agricoli la durata sarà decennale. Ucraina trovata senza vita nella pineta, la 50enne che lavorava come badante, anzi come donna della polizia, ha accusato un malore, corpo scoperto da 3 giorni. Si tratta di Giulia Soledenina, 52enne di origine ucraina, che lavorava in Italia a Roseto come donna delle pulizie. Parasport di Roseto, la custodia andrà ad un'associazione sportiva. Scuola Cerro Mensa servirà per 120 bambini, inaugurata la struttura nella frazione di Santa Petronilla, è costata 530.000 euro, è collegata a materna ed elementare, collegata a materna ed elementare. Nunez, sindaco di Roseto, ascoltate le esigenze del territorio. Intanto Fuggetta è il nuovo comandante dell'ufficio marittimo, si chiama Pasquale Fuggetta, il nuovo comandante ufficio marittimo di Roseto. Ex piccionaia bonificata a metà, siamo Roseto, Fratelli d'Italia, noi moderati e Forza Roseto, potrebbe esserci altro amianto, quindi bisogna tornarci sul luogo, sul posto. Demolizione a Silvia al Palo, lavori fermi all'ex villaggio del Fanciullo. Le opposizioni temono la perdita del finanziamento per la vice sindaca Di Marco, proroga in arrivo. Il progetto prevede la riqualificazione nell'area con recupero dello storico parco, nuove luci e percorsi. E ancora, carambola di auto con 4 feriti lievi a Pineto, 4 feriti lievi in medicati in ospedale, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella prima mattina di ieri sulla statale 16 a Pineto. Il comune aderisce alla giornata nazionale dello SLA. Anche il comune di Pineto aderisce alla 19ª giornata nazionale dello SLA promossa da AISLA, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Ieri sera, a partire dalle 19.45, Villa Figliani si è illuminata di color verde, insieme a monumenti, municipi e palazzi istituzionali. Rete elettrica, via lavori per potenziarla, gli interventi sono partiti dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. E ancora, signori, siamo arrivati al momento dello sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, insomma, è una grande giornata, eh? Vabbè, dunque, Roma-Inter, sfida scudetto, Maleno Lautaro per la vetta. Al 18 Olimpico di sabato in scena la partita tra le due squadre, leader della classifica, Gasperini contro il suo tabù, Chivu è carico. Alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio. Intanto ieri si è giocata a Monza-Sassuolo, è finito 2-1 per il Monza, partita davvero da non vedere, da non guardare. Io sono stato lì 10 minuti, mamma mia, partita stanca già dal primo minuto, per carità. C'è differenza, insomma, di chi è dalle ultime posizioni in classifica e chi è nei primi 10 posti. Si gioca al calcio là sopra, sotto invece siamo a zero o quasi. Bene, arriva la nuova nazionale di Mancini, tante esordienti nei 34 convocati. Sono i portieri Carnesecchi, Donnarumma, Pessina, Vicario, i difensori Anor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Ruadio, Mancini, Scalvini, centrocampisti Barella, Cristante, Dumbia, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Romano, Tonali, attaccanti Gambiaghi, Esposito, Sebastiano, Pio, Ignazio, Ken, Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo e Zoma. Perfetto, dunque vediamo che succede con Mancini, questa nazionale. Siamo alla National League, sono questi gli impegni. Dunque MotoGP, Dominia Costa, Bezzecchi in ritardo, in Astra Bagnaia chiude al 18° posto oggi le qualifiche, domani alle 14 la gara, domenica alle 14 la gara. Dunque l'Italia, gli europei di volley, punta alla Danimarca, in palio c'è l'accesso ai quarti di finale. Serie C, si torna in campo nella giornata di domenica. Pescara all'ostacolo Vado per Boucher, è vietato fallire, altrimenti si rischia veramente Boucher di andare via. Il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, out il portiere Kai. Ferrari si aggira da trequartista girandosi alle spalle di Parigi, in difesa è pronto a tornare per la Cari dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica. E ancora Pinetto a campo basso, recupera Jenko, il difensore Alessandretti, continuiamo a spingere, i risultati prima o poi arriveranno, comunque non bisogna buttare via questo campionato del Pinetto che già ha i suoi 5 punti e naturalmente con i pareggi, ammalata di pareggita acuta, comunque meglio così che perdere le partite. Signori, il derbissimo domenica ore 15, Teramo Giulianova e febbre da derby al Bonolis, previsti 6.500 spettatori. Tra gli 11 di Pergolizzi del Giulianova, assenti Misuraca, lo squalificato Tavakar, da valutare condizioni Forgione non al meglio. Tra i più criticati dei giallorossi c'è il capitano Esposito, una sfida come questa può aiutarci anche a sbloccarci. Al Teramo invece, al fianco di Carpani, potrebbe esserci il rilancio di Marconato, il 20enne Cauci insidia Salustri sulla fascia, il difensore Bruni suona la carica, ci stiamo preparando, la partita va affrontata senza troppa pressione. Partita stupenda, spero vincono i biancorossi. Il fantasista Margarita, lo ricordate, ha giocato con entrambe le maglie e questa è una sfida dal sapore speciale. Il diavolo è forte, probabilmente è candidato a vincere il campionato e giocare a Bonolis non è certamente facile, ma ci aspettiamo una gran bella partita e un ottimo risultato. Vincerà il Teramo, vincerà il Giulianova, saremo a vedere. Domani alle 15 va in scena il super derby, cresce la febbre da derby. Ricordo tutte le altre partite della quarta giornata: Ancona L'Aquila, Atletico Ascoli Triestina, Termoli Vigor Senigallia, Foligno Notaresco, Fossombrone Lanciano, Pietra Lunghese Maceratese, Racanatese Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Giulianova, in classifica ricordo Senigallia 9 punti e poi Teramo e L'Aquila a 7 punti. Va bene signori, siamo qui tra le altre cose per finire, ricordo che oggi torna anche di sabato, torna l'eccellenza, c'è Torrese Ponte Umano che apre la terza giornata del campionato di calcio, bella partita anche questa con il Ponte Umano che cerca di venire fuori da una crisi che dura ormai da 2 giornate. Stop signore notiziario, andiamo ancora avanti con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Vediamo gli appunti di Radio Amica International. Dunque, quali sono, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Le canzoni del Festival di Sanremo agli ultimi 7 anni, e cioè gli anni di Amadeus e Carlo Conti, cioè il meglio del meglio, eh? Vabbè, su Radio Amica, venerdì, sabato e domenica. Vai, abbiamo fatto poker, i nostri angolini speciali musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica e il disco novità. Insomma, niente male, eh? Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Perfetto. Dunque, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 20 dalle ore 10:15 in poi, con tanti ricchissimi ospiti, importanti, devo dire. Vai!
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alle notizie riservate, ai nostri festival. Dunque, dai primissimi di ottobre, esattamente da sabato 3 ottobre, torna il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Andiamo da Arrecchino da Sante, super fine settimana, base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, ristorante Arlecchino da Sante, Residence Tortorella, per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo subito con la stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalino, un mondo di risparmio e servizi qualità, con un bar grande e accogliente, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma, siamo al completo per voi. La raccolta porta a porta, sabato 19 nulla, domenica 20 plastica e metalli. Ricordo, domenica 20 di settembre torna Radio Domenica Show, da non perdere. Bene, tra poco la fortuna, perché si torna a giocare per il concorso del fine settimana, aspettando il nuovo festival da Radio Amica. Prego, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque, concorso numero 150, veniamo alla fortuna. Super Enalotto, combinazione vincente 29 37 41 43 74 86, numero jolly 25, superstar 78, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 135.000 euro, ai 4 523 euro, ai 3 36,97 euro, ai 2 6,83 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 29 37 41 43 74 86, numero jolly 25, superstar 78. Dicevamo per l'appunto che si riparte col concorso numero 151, esattamente con una base di 29 milioni e 500 mila euro, niente male davvero. Gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 13, 15, 20 abbinati al 51 e 52, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 51 e 52. Su Milano e Napoli invece 77, 79, 84 abbinati all'11 e 12, ripeto 77, 79, 84 abbinati all'11 e 12 su Milano e Napoli, buona fortuna. Dunque, veniamo adesso al momento riservato alle farmacie di turno da Radio Mica. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo città, farmacia di Tigli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, via D'Annunzio 26 a Teramo, a Mocione Bellante, a Morelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova Marcelli, in Valvirata, a San Gabriele Martinsicuro, Bonetti, Villa Lempa, a Roseto, di Benaventura sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, Castellisola, Guasti, Bivio, Castel Castagna, a Motore Odorisio, Fan Adriano, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26 Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Perfetto. Dunque, allora, signori, siamo arrivati alle super classifiche Radio Mica International. Il 9 luglio 2027 fa 50. Ehi, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo alle classifiche. Oggi tocca ai libri. I libri più venduti: al primo posto First Lady per caso di Felicia Kingsley, al secondo Il ladro di zucche, Alice Hemming, al terzo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere di Manuel Garand, al quarto Calde le pere di Francesco Guccini, al quinto I'm Fair Play, ultimo tempo. Comanda First Lady per caso di Felicia Kingsley. Perfetto. Numero 1 tra i libri più venduti della settimana. Signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera. Due cose importanti, ci siamo, vai pure, prego.
2: Ricorda i tuoi quei sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque allora subito con l'oroscopo del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026. Ariete, la configurazione viene a ricordarti una serie di questioni che riguardano il lavoro e sulle quali c'è forse un margine eccessivo di incertezza. Toro, Luna e Sole, entrambi favorevoli, sono di ottimo auspicio per il fine settimana che inizia oggi, nel corso del quale una sensazione di agio e comodità arriva. Gemelli, il contrasto tra Mercurio che ti governa e Saturno ti impone di riposarti. Approfitta del fine settimana per fermarti. E ancora Cancro, con l'arrivo della Luna nel tuo segno complementare, non solo, trovi di nuovo la via per esprimere le tue emozioni, ma riesci anche a diventarne almeno momentaneamente più consapevole. Leone, una cura oculata dei dettagli, mantenendo sempre un doveroso rigore, ti consente di organizzare al meglio il tuo fine settimana curando i diversi momenti. Vergine, il fine settimana inizia col favore della Luna che, appena entrata nel settore del piacere e del divertimento, ti indica molto chiaramente la strada da seguire. E ancora Bilancia, l'opposizione tra Mercurio e Saturno continua a dire la sua, rendendoti più bacchettone di quanto tu non sia e incitandoti ad un atteggiamento rigido legato a qualcosa di ideologico. Scorpione, il tuo lato irrequieto continua a moltiplicare dubbi e domande, ma per il momento nessuno ha inventato l'interruttore per spegnere questo rimuginare. Sagittario, la nuova posizione della Luna oggi mette l'accento su delle decisioni che riguardano la sfera economica, rispetto alle quali in questi giorni potrai chiarire qualcosa, liberandoti da atteggiamenti che non ti appartengono. Capricorno, di prima mattina la Luna è arrivata nel tuo segno e ti porta in dote la tua inesauribile fantasia, invitandoti ad approfittare del fine settimana. Acquario, in questo fine settimana qualcosa frena la spinta a muoverti e a viaggiare, cercando lontano dal tuo quotidiano esperienze che ti facciano vibrare. Pesci, ormai da un certo tempo la ricerca di stabilità e sicurezza ti spinge a cercare soluzioni che ti garantiscono la maggiore indipendenza in ambito economico. Bene signori, è tutto davvero per l'oroscopo. Buon sabato e buona domenica. Ricordo che domenica mattina dalle 10.15 in poi c'è il Radio Domenica Show. Ok, perfetto, andiamo con le comunicazioni di servizio. Di Paolo Radamenti, le grandi marche, consigliere architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alla musica. Dunque, nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, tre giorni all'insegna delle canzoni del Festival di Sanremo, gli ultimi sette anni, gli anni di Amadeus e Carlo Conti, gli anni più belli, diciamolo francamente. Non è che gli altri siano stati brutti, però insomma qui diciamo che su 30 canzoni c'erano 25 bellissime, ecco questa è la differenza. Allora, i nostri festival si riparte chiaramente dal prossimo 3 ottobre, sabato 3 ottobre, con il nuovo concorso su Radio Amica. Bene, vediamo la raccolta porta a porta. Sabato 19 non c'è nulla, va bene. Domenica 20 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fair play, ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, portateci con voi in ogni parte, in ogni angolo del mondo, radioamicainternational.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

domenica. Che domenica alla radio! Una super domenica su Radio Amica, Radio Master, Radio Centro Città. Radio Domenica. Tutte le domeniche a partire dalle ore 9. Musica, sport, notizie. Tutto per fare spettacolo. A Radio Domenica c'è Marco Marco.

0: A tutti ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica International, 10-20 minuti primi ci siamo dopo tutte le incombenze dovute alle presentazioni eccetera eccetera, insomma finalmente ci siamo in questo super domenica 20 settembre 2026 all'ascolto di Radio Amica International. Con voi c'è sempre Marco, parleremo di tante cose durante la giornata, anche perché è lunga fino all'una, ore 13 va bene, e intanto chiaramente andiamo con la musica perché mi sembra che radio uguale musica, più o meno. Vabbè. Allora, musica bella, e che cosa mi è venuto in mente stamattina? Voglio ritoccare un po' il Festival di Sanremo dell'anno scorso 2026, che tanto successo sta avendo, naturalmente, e ricordiamo che il prossimo anno verrà presentato da Stefano De Martino. Ricordo il grande successo che sta avendo anche perché abbiamo il Festival di Sanremo durante la selezione naturale del giorno, ok? È tempo di Festival di Sanremo, gli ultimi 7 anni. Vabbè, noi abbiamo scelto 3 pezzi clamorosamente stupefacenti. Va bene, nell'ordine andiamo con Che fastidio, Dito nella piaga, Ti penso sempre, Chiello, Stupida sfortuna, Fulminacci. Va bene, se siete d'accordo, lo siamo, possiamo andare.
1: Io non so più cosa,
0: eccola qui.
1: Normale, ho un'allucinazione.

Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, finish, stupida sfortuna dalla voce di Fulminacci. Va bene, allora, signori, vi capita, anzi non vi capita, ma nel bel mezzo della trasmissione che è già cominciata, eccetera, eccetera, arrivano signori fuori Teramo che ti chiedono di poter vedere la radio. Tu cosa fai? Non la vedi? La fai vedere? Ma ci mancherebbe altro, trondisco un altro, boom, boom, boom, spieghi velocemente come funziona, però tutto questo è fantastico, molto molto molto bello, molto molto bello, arricchisce. Vabbè, dunque, allora signori, andiamo ancora avanti, va bene, ma la radio è bella anche per queste cose qui, e andiamo con una canzone adesso davvero fantastica che si chiama Stupid Song, Olivia Rodrigo, suona così. Prego regia, ci siamo, vai. Eccola.

stupida canzone, Stupid Song, su Radio Mica International. Olivia Rodrigo, che va fortissimo nei paesi sudamericani, va bene, ma forte poi anche dalle nostre parti, eh. Ok.

Ok, bene, bene, bene. Dunque, Olivia, Rodrigo, andiamo ancora avanti, signori, perché adesso chi arrivano? Adesso arrivano invece. Dunque. Adesso, che arrivano adesso? Che arriva adesso? Dunque, adesso un po' di pazienza e vi faccio arrivare qualcuno davvero molto molto importante, va bene? Dunque, questo qualcuno, anzi qualcuni, al plurale, concedetemi questo modo di parlarvi. Vabbè, dunque, questa domenica 20 settembre 2026, seconda puntata del Radio Domenica Show. Questa è la prima parte in musica. Alle 11 arriva la seconda parte, meno musicale, più cerliera, va bene. E poi tutto il resto, va bene. Dunque, andiamo ancora avanti, perché dicevamo che vi presento qualcosa. Chi magari è un po' più indietro negli anni magari non conosce, ma che deve conoscere. Ma come se non deve conoscere? Oasis, prossimo anno in Italia, due tappe a Roma, Circo Massimo, Don't Look Back in Anger. Oasis, su Radio Amica International, buona domenica.

Ma che musica, ma che musica in questa Super Domenica. Questo è l'ultimo brano, poi stoppiamo perché abbiamo tre angolini importanti, dunque, anzi quattro a dire la verità, vabbè, dunque angolini riguardanti la fortuna, tutto il resto, va bene, il tempo che farà, eccetera. Allora, abbiamo ascoltato Paparazzi, che poi ripresenteremo, come disco più più della domenica, Paparazzi di Cesare Cremonini. Adesso per esempio c'è Still di Karol G, Bruno Mars, Niente Male Davvero, senti che roba. Questa è Radio Mica International, Radio Domenica Show di oggi domenica 20 settembre, siamo in diretta 10:46 minuti primi, vai.

0: Bene, bene, bene. Dunque, allora, la canzone di Olivia Rodrigo è naturalmente l'altra firmata esattamente da Bruno Mars, l'altra voce. Ok, bene. Allora, noi andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso invece il momento riservato al tempo che farà in questa super domenica. Dunque, pressioni medio-alte interessano la regione Abruzzo, determinando tempo stabile però più soleggiato con ampi razionamenti. Ancora schiarisce in serata, venti deboli dai quadranti, zero termico intorno ai 3.900 metri, mare poco mosso, venti ancora deboli. Le temperature: l'Aquila più 14 più 25, Sulmona più 16 più 26, Pescara più 20 più 25, Chieti più 18 più 25, Teramo, scusate, più 21 più 24, più 21 più 24, Teramo più 17 più 26, quella di prima era Vasto, Teramo più 17 più 26, poi abbiamo Giulianova più 19 più 26, Roccaraso più 12 più 20, Martinsicuro più 20 più 26, San Benedetto del Tronto più 20 più 25. Questo è quanto naturalmente. E adesso andiamo subito al momento riservato chiaramente ai giorni. Siamo arrivati al 20 di settembre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 263 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 102. Il sole è sorto esattamente alle 6:46 e tramonterà questa sera alle 18:59. Bene così. Andiamo adesso invece con la fortuna. Attenzione, concorso numero 151. Bene, ieri sera 151. Combinazione vincente: Super Enalotto 20, 42, 45, 48, 68, 85. Numero jolly 49. Superstar 41, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 27.000 euro, ai 4 425 euro, ai 3 31,08 euro, ai 2 5,99 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 20, 42, 45, 48, 68, 85, numero jolly 49, superstar 41. Ricordo che il jackpot sale a 30 milioni e 400.000 euro. E vai! Bene, per il prossimo concorso, che poi sarebbe quello di martedì. Allora, veniamo anche alle trasmissioni. Dunque, su Rai 1 alle 21:30 Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Su Rai 2, ottavo di finale di pallavolo Italia-Danimarca, sempre in prima serata. Su Rai 3 alle 20:30 Presidretta. Su Rete 4, i giganti, protagonisti della storia. Su Canale 5, racconto di una notte. Su Italia 1, le Iene presentano Inside Attualità. Sulla 7, in onda. Su TV 8, 4 ristoranti. Su 3, 9, Comedy Match. E poi naturalmente abbiamo le partite su Sky e DAZN, soprattutto tutte le partite. Poi naturalmente ne parliamo tra non molto. Il super derby della giornata è, lasciatemelo dire, Teramo Giulianova al Bonolis, con oltre 6.500 spettatori. Pazzesco! Bene, tra poco andremo anche con le farmacie di turno. Prima, se permettete, andiamo con questa. Vai!
1: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti perché abbiamo le farmacie di turno. Teramo Città, quest'oggi domenica. Crocetti Guerrieri, aperto quest'oggi, questa sera, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è lunedì 21 di settembre. Finisce l'estate ed entra l'autunno, e vai. Poi Mocione Bellante Morelli ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova, Parere Strobbe, via Grilei, in Val Librata, San Gabriele, Martinsicuro, Villa Lempa, via Lepiceno, Civitella del Tronto, Marchionni, D'Annunzio, via D'Annunzio, Controguerra, a Roseto di Bonaventura, via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelli, isola del Gran Sasso, Gran Sasso. Sasso, via Prato Grande Cerchiara, a Montorio Dorisio Fradriano, a sua Laga di Felice Torricella Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è per l'appunto lunedì 21, entra l'autunno in campo ed entra anche adesso, perché stop agli angolini e torniamo alla musica fino alle ore 11, quando parte la seconda parte della Radio Amica Internazionale. Scusate il giro di parole. Signore e signori, abbiamo il piacere di presentarvi un nuovo disco per il signor Ultimo, si chiama Tutto.
2: Tutto.
0: Vogliamo, partiamo dall'inizio.
2: Tutto.
0: Eccolo qui.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ok, bene, dunque tutto, la voce è naturalmente quella firmata da Ultimo. Bene, non è male questa canzonetta, dunque uscita l'altro ieri. Dunque andiamo ancora avanti perché me l'hanno richiesta e quindi io non devo fare altro che andare a cercarla, va bene? Per voi arriva una canzone firmata da Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ok, bene così. Dunque, seconda parte a Radio Amica International. Vai!

Radio Amica International presenta Radio Domenica Show, lo sport e lo shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport su Radio Domenica Show, la domenica mattina dalle 9 alle 13 da Radio Amica International, ovviamente. Radio Domenica Show, sport e shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport.

Comunque è una domenica incandescente, va bene, però teniamo testa, dunque andiamo ancora avanti tra telefonate, ho un macello oggi, vabbè, 11 e un minuto primo, andiamo con la seconda parte del Radio Domenica Show, notiziario flash della domenica di Teramo e dintorni, mi sembra giusto. Dunque la prima notizia è questa: ricatta tre ragazzi con video OSE, indagato il titolare di un locale, le vittime sono due maggiorenni e un 17enne, l'uomo accusato di estorsione e pedopornografia avrebbe chiesto soldi per non diffondere sui social appunto i video OSE, dopo la denuncia sequestrati telefoni e computer per i minorenni, atti stracciati per competenza all'Aquila, non si escludono altri coinvolgimenti con questo signore della Valvibrata, titolare di un locale. Minaccia la ex con la pistola, arresti domiciliari, Pinetto disposto anche il braccetto elettronico per il 60enne, non volevo fare del male, dice, sono pentito, mi dispiace, quindi non va in carcere, cioè ormai la regola è questa, va bene. Davanti al giudice ha ammesso di aver inseguito e minacciato la ex con una pistola a Piombini dopo aver avuto un violento litigio e ha detto è successo ma io non volevo assolutamente fare del male, sono dispiaciuto. Andiamo ancora avanti, veniamo ad un'altra notizia: inchiesta sui fondi PNRR al teatro comunale, iter amministrativo vergognoso, il capogruppo di Forza Italia Cozzi dopo l'indagine giudiziaria, ora ne vedremo delle belle. Il consigliere torna a chiedere anche una commissione tecnica sui costi dello stadio Bonolis. E ancora, vabbè, quello è stato già fatto da privati, eccetera, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Dunque, teatro, però io dico una cosa, non facciamoci male tra di noi, va bene? Perché se è passato il tutto vuol dire che qualcuno che vigilava ha vigilato, quindi voglio dire, adesso rimettere in moto anche i costi sullo stadio Bonolis, su altre cose, eccetera, eccetera, finiamo per farci del male. Va bene, dunque questa è la mia idea, perché è già il Teramo in Serie D costa, va bene, se poi andremo in Serie C costerà di più, il doppio, vabbè, se non di più, va bene, il triplo, diciamo, se vuoi fare un campionato per salvarti, va bene, e allora poi vediamo. Dunque, quindi, vediamo di star tranquilli. Teatro Romano, varato il progetto esecutivo, parere favorevole della conferenza di servizi, entro fine anno via il completamento del recupero totale del teatro Romano. A San Nicolò torna la sfida tra i sette rioni, lanciata l'iniziativa domenica prossima, tra giochi e musica sarà presentata anche la squadra di calcio locale, la SD San Nicolese. Università e Carabinieri, nati i primi 5 puledri per i corazzieri. La convenzione tra la facoltà di veterinaria e l'arma dei Carabinieri si basa su un piano di selezione degli animali. L'Ateneo Teramano, questa è un'applicazione concreta della ricerca al servizio della collettività. Sono nati i primi puledrini per i corazzieri, cosa bellissima. E ancora a 24, tre notti di chiusura allo svincolo di Basciano per lavori. Ex studente dell'Alessandrini Teramo studia il DNA, si tratta Marco Di Antonio, ex studente dell'Alessandrini a Teramo. Dunque, ancora a Teramo il comandante della regione Carabinieri, generale Feroce, ha visitato il comando provinciale. A Sant'Omero, grave incidente, auto contro albero, muore una 28enne, la vittima viveva a Offida nella Scolano, viaggiava nella vettura guidata dal fidanzato che è rimasto gravemente ferito sulla strada cosiddetta Bonifica del Selinello nel territorio di Sant'Omero. Qualche giorno fa i due avevano festeggiato l'anniversario di 5 anni di fidanzamento. Bisenti, cade l'amministrazione per i lavori al campo di calcio, si dimettono 6 consiglieri tra maggioranza e opposizione, Saputelli via a pochi mesi dalle elezioni. L'ex vice sindaco di Sabatino, rapporti deteriorati da tempo, non c'erano le condizioni per proseguire. Concorso in comune a Mosciano per un posto d'operaio, scade il 15 ottobre il termine per partecipare al concorso indetto dal comune di Mosciano per assunzione di un operaio specializzato. A Roseto, moto contro camper, 41enne finisce in ospedale, ricoverato con vari traumi. Paura ieri pomeriggio a Voltarrosto, lungo la statale 150, nei pressi del semaforo dell'Istituto Moretti, per lo scontro tra una moto e un camper. Ferito il centauro 41enne, trasferito poi al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo.
Ad Adriatica, nuovo asilo da aprire, si accende lo scontro sul rispetto dei tempi, l'opposizione alla struttura doveva essere già operativa, la maggioranza nessun ritardo, edificio già super collaudato. E ancora, vediamo un'altra notizia, Fratellista d'Italia, dall'Alba Adriatica, serve più attenzione per il patrimonio verde, per la cura di parchi e giardini, questo è molto molto importante. Dunque, ufficio marittimo, cambio alla guida, Tortoletto dell'Alba Adriatica, danno il benvenuto al nuovo comandante dell'ufficio locale marittimo, Michele Fischietti, che va a sostituire Pasquale Santoriello. E ancora, via delle Vella, Giulianova, resta a doppio senso, il TAR nega lo stop della modifica. Respinta la richiesta del ricorso di un gruppo di residenti, sospende il riassetto della viabilità. L'avvocato dei ricorrenti, aggiustamenti in corso, ha evitato il blocco, ma resta il giudizio di merito. Scatta intanto l'allarme manutenzioni per le case Ater di via Lombardi, l'autunno è in arrivo. Dunque, vediamo un'altra notizia. Cocciniglia, la malattia degli alberi, con Alpa lanciano nuova allerta. Il presidente Gentile, area di contagio al quartiere Annunziata di Giulianova e zona Cuscinetto su quasi tutto il territorio. E veniamo adesso invece a Roseto, turismo che le presenze sono oltre 468.000 presenze, più 2,2% rispetto al 2025. E ancora, sistemato il semaforo di Cologna Spiaggia, l'impianto tra statale 16 e Vedecampi è rimasto fuori uso dopo un incidente. E ancora, ex Hotel Garden a Pineto in completo abbandono, bellissimo tra altre cose, via nuovo piano di recupero. Il sindaco dell'Orletta convoca i proprietari della struttura per definire gli interventi necessari. E ancora, veniamo a un'altra notizia, premio Atri, fissata la scadenza, l'iscrizione entro il 30 settembre, il concorso giornalistico di poesia, cerimonia in teatro il 24 di ottobre. Tra poco, due notizie chiaramente sullo sport, prima ancora invece andiamo con lo spot di Radio Amica International che suona così, prego.

Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, allora, signori, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo, e sono esattamente le 11:09, siamo in diretta per la seconda puntata del Radio Domenica Show. Abbiamo chiaramente l'oroscopo della domenica. E vai, dunque, domenica 20 settembre, Ariete, si fa ancora più forte la necessità interiore di concentrare le tue energie in vista di nuovi obiettivi, soprattutto nel lavoro. Toro, ci sono dissonanze del cielo di oggi, non ti è facile orientarti. Qualcosa frena e ti impigrisce, facendoti dubitare della tua visione delle cose. Gemelli, questo per te è un anno particolarmente ricco e stimolante. Se un primo momento hai forse creduto che il cielo ti avesse messo tra le dita la bacchetta magica, adesso inizi a capire che il percorso è sempre difficile, bisogna lavorare tanto. Cancro, la configurazione ti ripresenta una serie di elementi che ti frenano, legati a responsabilità e incombenze che non è possibile azzerare, che vanno invece esaminate una ad una. Leone, lasciati sedurre dagli amici e dalle loro proposte, meglio se un po' insolite e inaspettate, sono proprio quelle che possono rendere speciale questa giornata. Vergine, questa tua domenica ha due facce: da un lato sei di fronte a una serie di responsabilità e doveri che ti obbligano a rallentare, a muoverti con cautela, misurando di volta in volta ogni passo. Veniamo alla bilancia, la configurazione odierna tende in parte a frenarti, facendoti sentire il peso di responsabilità che forse non sono neanche del tutto tue, ma che, di cui ti fai volentieri carico. Scorpione, oggi si mette la luna a ricordarti la salute e bisogno di riposo, forse non tanto per quanto riguarda l'energia fisica, ma soprattutto rispetto alla tensione nervosa con cui stai facendo i conti. Sagittario, la nuova configurazione potrebbe metterti di fronte a delle scelte in campo economico che non sono facili, perché devi tener conto di più fattori che sono comunque fonte di tensione. Capricorno, presa tra due fuochi, la luna nel tuo segno ti ripropone una serie di dubbi e domande che riguardano il lavoro. La tua ambizione non facilita le cose perché ti spinge ad agire in modo come se non avessi limiti, insomma, invece no, i limiti ci sono, anche quelli personali, attenzione, fisici soprattutto. Acquario, la cosa migliore per goderti questa domenica è la configurazione complessa che le regole e funzionamento sarà dare la precedenza a tutto quello che è piacevole. Pesci, rimangono pochi giorni prima che il sole smetta di illuminare con la sua calda luce il settore legato all'amore, che peraltro anche Marte contribuisce a rendere coinvolgente. Signori, è tutto per l'oroscopo, siamo arrivati alle 11:11 minuti primi, sta per arrivare chiaramente anche il momento riservato al disco più della domenica. Intanto vi ricordo, vi preannuncio che domenica 27, oggi abbiamo un signore importante, domenica 27 un altro signore importante, il dottor Mariano, che ci, economo, che ci parlerà di economia, va bene, grande economo, è atteso, perché sono delle signore che alle quali per sentire cosa dice tramite le nostre domande, chiaramente tutte molto importanti, tutte soprattutto che fanno capo al momento, cioè che viviamo, eccetera, anche la vita normale, quindi come fare, cosa bisogna, tutte queste cose domenica 27. Ma torniamo domenica 20. Sigla dalla regia, prego, se c'è il regista può andare, andiamo, vai. Non c'è il regista, prego.

Signori e signori, dal momento riservato alla canzone PPU della domenica, e come facevamo a non presentarvi in questa super domenica, niente poco di meno che Cesare Cremonini. È il nuovo brano che si chiama semplicemente Paparazzi. Eccolo!

0: Dunque, paparazzi, Radio Mica International, stiamo aspettando l'arrivo del professor Morcellini. Pronto? Pronto? No, è successo qualcosa. Riproviamoci, un attimo di pazienza e ci riproviamo. Va bene, col professor Morcellini, ospite, super ospite di questa domenica 20 di settembre a Radio Amica International. Vediamo un po' se arriva, un attimo di pazienza. Pronto? Eccolo qui, risuona, scusate, ci vuole un po' di pazienza, ma aggiustiamo tutto. Allora, andiamo con il professor Morcellini, si fa tardi. Pronti via? Non c'è. Vabbè, ci proviamo più tardi. Adesso direi di andare dalla nostra Cristina D. Se sei pronta con quello che vuoi tu. Okay. Cosa vuoi farci?
1: Iniziamo con cani e gatti.
0: Due. Va bene, prego.
1: Allora, iniziamo con cani e gatti. Oggi parliamo di un problema molto comune sia per i cani che per i gatti, ovvero i nodi. Sappiamo, appunto, come è noto, che tutti i nodi vengono al pettine, anche quello dei nostri amici a quattro zampe.

0: un pelo annodato non è soltanto infatti brutto da vedere, nei cani e nei gatti può diventare un vero e proprio problema di salute. I nodi sono anche detti feltri e sono, se sono appunto molto compatti, e si formano soprattutto nei mantelli lunghi, folti o ricci e nelle zone sottoposte a sfregamento, ovvero dietro le orecchie, sotto il collo, nelle ascelle, all'inguine e tra le dita. Possono infatti essere piccoli e superficiali oppure trasformarsi in vere e proprie masse dure aderenti alla pelle. Il pericolo è che il nodo tiri continuamente e così può provocare dolore alla cute, irritazione e arrossamento. Proseguiamo dopo.
1: Cellini, che è arrivato. Allora, scusami Cristina. Dunque, recuperiamo il professor Morcellini. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Mi sente, sì?
2: Perfettamente.
1: Benissimo. Dunque, allora, le dicevo. Ha passato una buona vacanza? Estiva?
2: Sì. Sicuramente al fresco, perché il mio paese in Umbria è abbastanza fresco e la mia casa ha delle mura antiche, quindi sono privilegiato.
1: Perfetto. Senta, ma un po' di mare l'ha fatto, un po' di sole?
2: No, amo la collina e la campagna.
1: Ah, e mica sbaglia, eh? Dunque, vabbè. Allora, le leggo una dichiarazione del sindaco Giuseppe Masciulli da Palmoli, il paese dove vivono i bambini del bosco, dove vivevano.
2: Sì, sì.
1: E dice, il sindaco dice, qualcosa di veramente incredibile. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché, nonché l'interesse, forché anzi l'interesse dei bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti, come se ogni volta andassero a ricerca quelli che devono decidere del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento. Si riferisce all'ultima volta Masciulli, quando sembrava che dovessero incontrarsi con gli assistenti sociali, i bambini, i genitori per passare qualche ora, hanno visto dei cronisti a 200 metri, anche 500, e hanno detto no, non si può fare perché c'è gente, i bambini non devono vedere. La domanda che le faccio è questa, al di là di ogni altra considerazione, ma dopo a scuola a Vasto erano presenti tanti giornalisti, videocamere, telecamere, tutte le televisioni, eccetera, eccetera, e lì non è successo niente?
2: Sacrosanta domanda. Allora, intanto partiamo dal fatto.
1: E poi un'altra cosa, e la lascio parlare.
2: Sì, mi dica.
1: Ma perché tutta questa cattiveria da parte degli assistenti sociali? Sembra che vogliono dire a mo del grande marchese del Grillo: io so io e voi non valete, punto.
2: Dunque, non sono sicuro di poter condividere questo giudizio, perché la storia italiana dice che gli assistenti sociali hanno funzionato da elementi di intermediazione in tempi in cui nessuno si faceva carico dei problemi sociali. Poi che in questo caso possano esserci stati casi di inadeguatezza si capisce anche dalle dimissioni e dalle sostituzioni, però torno a dire che l'Italia è un paese che vanta una politica sociale sui bambini abbastanza avanzata rispetto alla media. Non è mai facile vivere questi problemi, perché c'è un conflitto tra i diritti, cioè il diritto dello Stato di poter intervenire sulle situazioni di criticità, ma anche il diritto dei genitori, della famiglia, di essere il principale riferimento dell'educazione dei bambini. Come si vede, dunque, c'è un bel problema, e io dico che l'eccesso di comunicazione e di giornalismo un po' da strapazzo su questo caso è stato un elemento che ha peggiorato tutta la situazione. Sì. L'ha fatta diventare inutilmente un caso nazionale, mentre invece doveva essere confinato entro quei problemi di comunità che forse avrebbero reso meno drammatico l'esito.
1: Ma allora, se i genitori a un certo punto decidono di accettare tutto quello che loro viene imposto, mandare i bambini a scuola, seguire tutte le nozioni sanitarie che gli vengono date e tutto il resto, ma perché ancora lontani da casa questi tre bambini che vogliono tornare a vedere anche i loro animali, eccetera, ma perché? Cosa manca?
2: Sì,
1: cosa manca?
2: In questo la seguo perfettamente, perché secondo me tutto ciò che allontana dai luoghi amati e riconosciuti come il proprio ambiente di sviluppo è in qualche modo un indebolimento della forza di personalità che l'educazione deve perseguire. Devo anche dire però che non è difficile negare che i genitori non sono stati molto aperti psicologicamente e culturalmente alle interazioni istituzionali, quindi qui il problema riguarda non certo i bambini, che per definizione sono sempre le vittime più innocenti, ma eventualmente qualche eccesso e intemperanza, devo dire anche anti-istituzionale, da parte dei genitori.
1: Ma attenzione, se però a un certo punto si arriva a un accordo che i genitori hanno capito che devono comunque seguire, altrimenti poi si torna a capo, sì, da capo, e allora sarebbe il caso che questi ragazzi possano tornare a casa, anche perché adesso hanno una casa che paga il comune di Palmoli, che costa 7.600 euro al mese per tutto, con tutto il resto, tutto quello che ne viene, e quindi diventa una spesa davvero insostenibile. Qualcuno dovrebbe intervenire anche,
2: certo,
1: su questo.
2: Per un'amministrazione sicuramente. Non ha torto di richiamare questi aspetti, ci vuole grandissima tolleranza da parte di tutti, e lì quella che manca è proprio la tolleranza reciproca.
1: Allora, veniamo a un altro caso, sempre alla scuola, un ragazzo tredicenne che accoltella,
2: sconvolgente questo episodio,
1: che accoltella,
2: sì,
1: l'insegnante a Roma. Shock in classe, il ride è stato annunciato addirittura sui social, tra 40 minuti, diceva sto ragazzo di 13 anni, compiere il tutto, guardatemi in diretta su Instagram. Perché tra altre cose questo signore, questo ragazzino, voleva diventare famoso. Io ho sentito anche nelle interviste televisive che una signora diceva, e lo sai che quasi è vero, che molti insegnanti, diciamo l'80%, anche il 90% degli insegnanti attualmente in, sì, come dire, che sono a scuola, va bene, e hanno paura dei ragazzi. Questo non deve accadere, bisogna avere autorevolezza, altrimenti il ragazzo ti piega ed è finita, devi andare a casa a quel punto, attenzione, non ti salvi più, Quindi voglio dire, ti devi vestire di autorevolezza e come dire, andare contro i ragazzi più difficili. Ci sono modi per poter...
2: Ci sono modi per farlo, e in effetti non ha torto che non dobbiamo sempre ricorrere solo all'estremismo della sicurezza, perché la scuola ne patisce, la scuola deve apparire un luogo sereno di sviluppo. È anche vero che questo ragazzo ha preparato con metodo e con scienza superiore alla sua età, come se avesse avuto qualche insegnante. Questo lei avrà sentito, che ci sono voci che sarebbe stato subornato da altri in rete, sì, ma questo certo lenisce troppo poco la nostra coscienza. Non è che il fatto che un bambino si faccia manipolare, a questo punto un ragazzo ci rincuora, però è vero che in classe ormai sembra che sia un campo di, la classe è diventata un campo di battaglia.
1: Sì.
2: È una famosa frase di Henry De Luca, che però la legava all'epoca dei conflitti politici, quindi già meno disperata e comunque in età più avanzata. Questo ragazzo sembra avere mostrato una desensibilizzazione morale, ma anche rispetto alla propria comunità, perché io posso capire che la parola società appaia lontana, ma la parola comunità è vicina, e quindi anche sapendo che lui ha dei referenti, la famiglia soprattutto, ammesso che la famiglia non sia in qualche misura comunque non dico colpevole, ma certamente è stata inadeguata nel capire i sintomi di questo bambino, perché questo ragazzo, in ogni caso, i primi che lo vedono più a lungo sono i genitori, quindi lì qualche domanda ce la dobbiamo porre, anche se è sempre drammatico prendersela con loro, perché noi sappiamo quanto è diventato complicato e duro il lavoro dell'educazione e persino dell'educazione affettiva ed emotiva. Certo, è anche sorprendente che la scuola non abbia intuito nulla di quello che stava avvenendo, ma a confronto della lucidità sconcertante di questo bambino, devo dire che in questo caso l'esercizio della forza diventa inevitabile, cioè si capisce che gli insegnanti abbiano paura di queste reazioni, e pur di avere un po' più di pace, di spirito costruttivo in classe, qualunque provvedimento diventa fondamentale.
1: Comunque, professor Morcellini, da quello che ho capito io ho fatto un insegnante alle scuole medie superiori, devo dirle che i ragazzi, appena entri in aula, i primi tempi, ti studiano per vedere cosa possono
2: sì,
1: fare.
2: Sì, è verissimo, molto acuta questa osservazione, c'è anche in letteratura, sì.
1: E ti studiano e capiscono tutto, chi sei, chi non sei.
2: Sì, comprese le debolezze psicologiche del docente.
1: Esatto.
2: E loro se ne approfittano con
1: un cinismo che è tipico
2: di quell'età. Sì,
1: è a quel punto che deve scattare la risposta dell'insegnante, che deve essere incisiva, forte, ma attenzione, un altro errore degli ex colleghi insegnanti: finita l'ora formazione di scuola, loro vanno via, va bene, e non vogliono sentire più parlare di quei ragazzi. Invece no, con i più difficili,
2: con i più difficili
1: bisognerebbe invece prenderli e parlarci.
2: Sì, anche qualche minuto in più fuori dalle lezioni avrebbe risolto il problema.
1: Professore, anche a muso duro.
2: Sì, sono d'accordo con questo quadro, e fa capire anche le differenze di personalità e soprattutto di autorevolezza, perché noi sappiamo ormai che l'esercizio dell'autorità è una parte del problema, ma l'autorevolezza si può guadagnare in classe.
1: Certo.
2: Ovviamente i primi giorni è sempre duro l'approccio, ma alla lunga la personalità, la forza culturale del docente si affermano sempre. Devo dire che questa docente, che ha detto che ha intenzione di perdonare, ha dato una bella prova di personalità e di coraggio, perché in questi casi ovviamente lei porta
1: ma,
2: no,
1: ma non basta
2: corpo.
1: Professor Morcellini, perché perdonare potrebbe essere anche un po' debolezza, perdonarlo ma con
2: ha ragione, però sono altre istituzioni che devono ovviamente provvedere a riparare questa situazione. Mi sembra sacrosanto che l'insegnante faccia un gesto di apertura e di disponibilità.
1: Quello sì, ma ci deve essere anche un seguito.
2: E soprattutto ci deve essere reciprocità, perché se il ragazzo non si rende conto di questo gesto, a quel punto veramente la rottura delle relazioni la provoca lui. E io continuo a sperare, a pensare che ci sia dietro un piccolo mandante più feroce che si nasconde dietro l'oscuramento del digitale, perché a quell'età costruire con tanto cinismo metodicamente e comunicarlo agli altri che non hanno saputo capire l'importanza di quello che venivano a sapere, perché avrebbero potuto benissimo cooperare a anticipare la crisi, è davvero un episodio scioccante. Cioè, nei tanti episodi che abbiamo ascoltato dell'estremismo, della durezza dei ragazzi a scuola, questo è uno che ha superato il limite.
1: Complimenti professor Morcellini. Dunque andiamo adesso invece nelle tasche dei cittadini italiani, anche le nostre tasche, anche le sue, professor Morcellini, perché c'è un pieno che costa di carburante, cioè benzina, gasolio, riscaldamento del gas quando arriverà. Al momento sembra che solo l'elettricità, cioè il consumo della luce, resista all'effetto Hormuz.
2: Sì, sì. sulla benzina è impressionante il modo in cui noi lo scopriamo, perché ovviamente chi va alla pompa si accorge che riesce a fare molto meno chilometri con le cifre a cui era abituato, e noi sappiamo quanto l'abitudine sia un elemento rassicurante per la nostra vita. Devo dire che su questo il governo avrebbe potuto fare qualcosa di più, perché intanto separare i cittadini a seconda del tipo di carburante che usavano, io l'ho trovato francamente sorprendente, non è pensabile che si lavori solo sul diesel. Ma in ogni caso qui siamo di fronte a problemi di sicurezza psicologica individuale nazionale, quindi ogni misura che si prende, adesso vedo che c'è una nuova idea da parte non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione, ma la maggioranza in particolare il ministro dell'ambiente mi sembra avere delle idee interessanti, ma siamo in ritardo, nel senso che questa roba qui andava messa in campo d'estate, quando le persone si muovono per diletto in vacanza, altrimenti rimane la ferita di scoprire che noi abbiamo tutti ridotto i nostri giorni di vacanza, perché in qualche modo i viaggi incidono pesantemente sulla nostra bolletta quotidiana.
1: Allora, parliamo di cose serissime adesso, anche se quelle di cui abbiamo parlato finora erano ultra serie, perché secondo me se si va avanti di questo passo, professor Morcellini, si arriva a una terza guerra mondiale, perché da una parte il Medio Oriente, Israele da una parte, gli Houthi dall'altra, l'Iran, l'America, dall'altra parte ancora del mondo i russi che fanno guerra all'Ucraina, l'Ucraina che risponde. Adesso c'è un problema che l'Italia sta fronteggiando gli Houthi. Significa, Crosetto dice, la nostra marina deve scortare i mercantili, altrimenti qui la situazione diventa sempre più difficile e soprattutto la nostra economia ne risentirebbe.
2: Sì, allora, io apprezzo abbastanza da tempi non sospetti il ministro della difesa, ma temo che la scelta che lui ha fatto in questi tempi, in altri, l'avesse fatta in un momento di minor pressione internazionale, il giudizio sarebbe stato diverso, sia lievemente rischioso, nel senso che la percezione non solo di qualche giornale di parte, ma della maggioranza della popolazione, quella che io amo chiamare con simpatia e non con snobismo la maggioranza silenziosa, ha diritto a evitare, a sperare che la guerra sia un'ipotesi lontana dai nostri cieli e dalle nostre città. I Houthi sono stati. Io sono convinto che questa misura è stata studiata anche con l'Europa e quindi per una volta capisco la situazione, ma secondo me il momento è stato sbagliatissimo, cioè essere noi a dare un segnale di aggravamento e di andare oltre le nostre colonne d'Ercole, perché noi il nostro spazio di azione non può essere quello dell'Arabia. A me è sembrato un gesto, diciamo, interessante sul piano politico, ma non dal punto di vista della psicologia delle folle. Lì, secondo me, questo incrina la fiducia nel fatto che il governo abbia anzitutto a cuore la serenità e la sicurezza degli individui.
1: Allora, prossimo anno si va a votare, non si sa se in aprile oppure a fine settembre, non so, eccetera, eccetera. Comunque i partiti, le coalizioni stanno preparando. C'è la piattaforma di Conte, dice no armi all'Ucraina, la guerra deve finire con un accordo. L'accordo significa sottomettersi a Putin, se non dà le armi a Kiev. E poi c'è il muro di Prodi per l'Islam che apre invece alla Meloni. C'è un dialogo con la Premier attualmente da parte di Alice Line su quello che bisogna fare. Lo ritiene giusto lei, professor Morcellini?
2: Assolutamente sì.
1: E su quello che dice Conte?
2: Degli altri. Prego. Conte ci ha abituato a tante idee non sempre coerenti tra di loro. Io trovo che il modo in cui lui parla di Kiev e della Russia sia fatto per vellicare la scarsa la notevole mancanza di coraggio degli italiani nei confronti delle crisi internazionali. Basta vedere la curva con cui ovviamente il sostegno a Kiev è diminuita negli ultimi tempi e i sondaggi lo stanno documentando. È troppo facile essere solidali quando si inizia la guerra. Se tu all'inizio scegli di stare da quella parte, non puoi pensare che ti stanchi semplicemente di stare alla finestra, perché noi non ci rimettiamo nulla, ci rimettiamo a guardare il mondo attraverso gli schermi televisivi e digitali. Trovo che questa situazione la dica lunga sulla scarsa capacità di cultura di cittadinanza degli italiani e, ripeto, i sondaggi, basta osservarli con attenzione nel tempo, dicono che noi siamo di un cinismo imbarazzante. All'inizio facciamo dichiarazioni di sostegno a chi è vittima di una guerra, perché la cosa che è sconvolgente nelle parole di questi politici è che sembrano far finta che la guerra l'abbia dichiarata l'Ucraina. No, è stata vittima di un'aggressione. Questa frase elementare, che anche un ragazzo di terza media capirebbe, gli adulti italiani in qualche modo pensano più alla pancia e alla soddisfazione economica e alla fine della guerra piuttosto che alla difesa degli ideali. Io sono dalla parte della difesa degli ideali.
1: Dunque, lo Stabilicum, che va votato, penso ormai è alla fase finale, potrebbe favorire una certa governabilità che c'è stata grazie al centrodestra, però voglio dire, sai, se non raggiungi la quota necessaria, si parla del 42%, rischi veramente di finire in un ciampo politico. Ma attenzione, c'è il problema anche del generale Vannacci, che così come è stato presentato è più col centro-sinistra che col centro-destra, solo che il centro-sinistra non lo vuole e il centro-destra non lo vuole. E allora che cosa bisogna dire agli italiani?
2: Intanto che quando si andrà a votare, la prosopopea e la retorica che ha circondato Vannacci, perché c'è anche dietro una costruzione comunicativa incosciente da parte dei media italiani, Vannacci non avrà il voto di cui parlano i sondaggi, nel senso che questi voti sono voti dati in una situazione in cui le elezioni non sono alle porte. Quando le elezioni si avvicinano, l'orientamento psicologico delle persone cambia e la prossimità dal voto la radicalizza. Quindi io penso che lui a malapena starà esattamente alla metà delle percentuali che gli vengono accreditate. Se ho ragione io, significa che il centrodestra non dovrà patire troppo la sua concorrenza, perché a mio giudizio la dichiarazione di estraneità rispetto a Vannacci fa bene al centrodestra e in qualche modo lo rende più spendibile in termini di sicurezza democratica del paese.
1: L'ultima domanda, professor Morcellini, però mi lasci dire, non lasci dire, ma come faccio a non chiamarla, a disturbarla, professor Morcellini?
2: Io sono felice di sentire e di farmi sentire dei suoi ascoltatori.
1: No, perché è veramente un gran piacere, ma non è solo un modo di dire. Grazie. È la realtà. Allora, abolizione del bollo, ultima domanda, su moto e piccole auto, via dal 1 gennaio 2027, le opposizioni all'attacco dicono potrebbe essere una mossa elettorale, però voglio dire, anche il centro-sinistra è stato al potere, potevano farla anche loro, o no?
2: Certo, che sia una mossa elettorale è indiscutibile, perché i tempi lo dichiarano solennemente, ma devo cominciare a dire
1: è che stata una furbata, professor Morcellini.
2: È stata una furbata, ma intelligente, perché c'è stato un eccesso di attenzione soltanto ai settori più poveri della popolazione, che è sacrosanto ovviamente in un tempo come il nostro, soprattutto sapendo che il numero di persone che non arrivano alla fine del mese aumenta continuamente. Ma il vero problema italiano non è solo la povertà, perché i poveri, non sia interpretato come cinismo quello che dico, sono abituati a vivere con poco. Il dramma è il ceto medio, che si è oltre per il 50% della sua composizione impoverito al punto che non vede più troppe distinzioni tra i poveri e il ceto medio diciamo, quella parte di ceto medio che ha perso sicurezza, soprattutto psicologica e anche comparativa. Allora, questa mossa, che è sicuramente discutibile dal punto di vista etico, però riguarda un settore di automobili che in qualche modo è più vicino al ceto medio di quello che avveniva in passato. Quindi, per quanto io eticamente non ritenga questa mossa comprensibile, la trovo un segnale al ceto medio impoverito, che ha estremo bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione.
1: Perfetto, allora ringrazio sentitamente, per darle un voto da 1 a 10 darei 11, quindi non lo dico.
2: Meraviglioso, alla faccia della matematica. Un abbraccio ai suoi ascoltatori e a lei.
1: Grazie, ci sentiamo prossimamente. Buona domenica anche a lei, sì, grazie all'intervento. Grazie, grazie.
2: Arrivederci.
1: Professor Morcellini su Radio Amica International, grazie ancora una volta. È un modo di raccontare le cose davvero che incanta. Allora, Cristina D, dopo essere rimasti incantati da Morcellini, rimaniamo incantati dalla tua cane e gatti da finire. Eravamo rimasti. Vogliamo ricominciare da capo?
0: Va bene, allora, ricominciamo da capo.
1: Chi ascolta poi non capisce niente.
0: Certo.
1: Giustamente, dice che fa tagli a metà, però i tempi, dobbiamo spiegare una cosa, che i tempi qui sono contingentati. Se l'ospite risponde al volo, e il professor Morcellini addirittura aveva dimenticato completamente l'intervento, capite bene che poi andiamo incontro a dei ritardi enormi. Va bene, allora prego.
0: Allora, ricominciamo appunto con cani e gatti. Vi faccio un piccolo riassunto, eravamo soltanto all'inizio, stavamo parlando dei nodi, sia del cane che del gatto. Quando si formano possono appunto essere un vero e proprio problema di salute, oltre che di bellezza. Il pericolo sostanzialmente è che il nodo tiri continuamente la cute, provocando il dolore al cane o al gatto, così come irritazione o arrossamento, oppure che trattenga addirittura umidità, sporco e materiale organico, ostacolando così la ventilazione della cute e creando delle condizioni favorevoli a infiammazioni e infezioni che possono richiedere l'intervento addirittura del veterinario. Un groviglio molto compatto può anche nascondere poi ferite, parassiti, corpi estranei o altre alterazioni cutanee. Come possiamo quindi intervenire? Non bisogna mai aspettare che il nodo diventi appunto un feltro. La spazzolatura regolare adeguata al tipo di mantello è sicuramente la prevenzione più efficace. Se il nodo è piccolo e non aderisce alla pelle, si può sempre provare a districarlo con le dita e poi con una spazzola adatta, procedendo poco per volta senza appunto tirare e aiutandosi con uno spray magari sciogli i nodi. Si sconsiglia invece l'uso delle forbici, perché se il nodo è molto vicino alla cute è appunto è facile tagliare la pelle. Il bagno poi non aiuta, ma anzi peggiora la situazione, perché i nodi si stringono diventando indistricabili anche se usate il balsamo. La snodatura va fatta prima quindi di lavarli, e se però poi i nodi sono numerosi, compatti o attaccati alla cute, bisogna rivolgersi sicuramente a un toilettatore professionista che disporrà di tecniche e strumenti specifici per rimuovere i nodi in sicurezza. Nei casi poi più gravi potrebbe dover appunto esserci il bisogno di tosare il mantello del cane. La professionalità è ancora poi più importante con i gatti, che richiedono invece una manipolazione specifica durante la snodatura. Allora, passiamo dunque al momento dei libri, giusto? Posso andare?
1: Sì, puoi andare.
0: Perfetto.
1: Ci mancherebbe. Prego.
0: Allora, veniamo al momento dei libri. Oggi parliamo del Guardiano Notturno di Jenan Phillips, che esce ora praticamente in Italia. Si tratta del libro vincitore del premio Pulitzer 2024 per la narrativa. La storia è ambientata nel 1874, all'indomani della guerra civile americana. La protagonista, dodicenne Conali, e sua madre Elisa, vittima di gravi violenze, trovano rifugio nel manicomio in West Virginia. Qui legano con il guardiano notturno O'Shea, un veterano rimasto invalido che nasconde un passato doloroso. Questo rappresenta un romanzo intenso che indaga le ferite invisibili di chi sopravvive alle guerre e offre una prospettiva storica originale alla salute mentale, mostrando come l'empatia tra anime spezzate possa appunto ricomporre la dignità umana e far rinascere la vita dalle macerie della storia. Veniamo ai libri più venduti. Al primo posto troviamo First Lady per caso di Felisa Kingsley, al secondo posto Il ladro di zucche di Alicia Hemming, al terzo posto Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand, al quarto posto Calde le pere di Francesco Guccini e al quinto posto invece troviamo Unfair Play, ultimo tempo di Kerry Layton.
1: Ok, benissimo, allora stiamo andando da Mr. Zecchini, poi con te ci sentiamo più tardi chiaramente per cinema e musica. E che musica, è uscito Paparazzi, è un momento in fermento questo autunno. Buongiorno Zecchini, buongiorno mister. Eccoci qui, la mettiamo subito in diretta. Allora, come vanno le cose lì a Varese? Abbastanza bene, immagino, oggi bel tempo?
3: Sì, tutto ok.
1: Allora, Nazionale che riparte sotto l'egida di Mancini. Prima domandina, le è piaciuta la scelta di Mancini?
3: Da verificare. Nel senso che l'aria di rinnovamento pervade le scelte anche, no? Nel senso che si vuol dimostrare che c'è un cambiamento sostanziale, no? Perché tutti, oramai l'opinione pubblica dice ma cavolo, mettiamo dei giovani, mettiamo giocatori nuovi per cambiare l'andamento della nostra nazionale. Per cui mi sembra che sia anche questo seguito, no? di seguire anche una richiesta in generale. Però io voglio verificare effettivamente.
1: Certo, dunque da opinionista adesso lei mister Zecchini ridiventa ancora quello che è, cioè allenatore. Cosa farebbe con un giocatore come Daniel Maldini, trovato completamente ubriaco alla guida di una macchina, ha fatto un incidente, poi ha fatto anche due gol col Cagliari. Però io vedo una cosa importante, perché magari sfugge ai più. Vedo in Daniel Maldini uno sguardo quasi perso di chi insomma abusa un po' del prodotto che tanto piace ai giovani.
3: Questo è un discorso molto difficile che lui possa abusare, può essere anche successo che magari in compagnia.
1: Allora, non bisognerebbe spiegare a questi ragazzi, è una fortuna che non finisce mai, diventare un giocatore di Serie A, un campione, sei figlio di un grande Paolo Maldini, non ti devi perdere in queste cose. Può accadere anche una volta, è accaduto a tutti per carità, ma una, due, non di più, vero? Lei cosa direbbe a un Maldini?
3: Dobbiamo sempre partire, purtroppo ci si dimentica troppo facilmente che questi grandi campioni che sono di fronte a tutti quanti, all'opinione pubblica, devono comunque avere un comportamento e lasciare un segno positivo. Già la gioventù è sbandata,
1: sì.
3: Se i tuoi idoli o quelli che tu ammiri si comportano in una certa maniera, sembra proprio di lasciare andare un po' tutto quanto. Non voglio stare a giudicare una volta, che se è successo una volta, voglio dire, si può festeggiare qualche cosa una volta con gli amici, può anche succedere, non dobbiamo essere. La cosa importante secondo me sarebbe stato che lui doveva secondo me ufficialmente chiedere scusa,
1: cosa che non ha fatto, ma attenzione
3: del suo atteggiamento,
1: al di là di questo, del suo atteggiamento, chiedere scuse eccetera, ma è qualcuno deve fargli capire, ragazzo, rischi di perderti.
3: Sì, ma non penso che attorno a lui non ci siano persone preparate a fargli aprire gli occhi e a tenerlo sotto.
1: Ma un allenatore come Zecchini cosa direbbe a Maldini? È interessante, questa faccio una domanda così, perché tanti giovani ci ascoltano, tantissimi, e bisogna cominciare a spiegar loro come va la vita.
3: Beh, questo è un giovane, però è un giovane mica tanto, è giovane per, diciamo in generale, però ha la testa sulle spalle, ormai la deve avere anche lui, cioè non è che ha 15-16 anni, Per cui bisogna aspettarsi, oltretutto da una famiglia come quella di Maldini, che ha come il papà come esempio su tutti i punti di vista, non può essere leggero nel comportamento. Ma non lo so, io le cose le direi proprio in faccia, chiaramente, e cercherei di, se c'è bisogno, di fargliele capire ulteriormente e i danni che può provocare a se stesso, ovviamente, ma questo lo può fare chiunque. Bisogna vedere se dall'altra parte c'è un ragazzo intelligente.
1: Mister Zecchini non lo crederebbe mai, ma insomma oggi c'è il super derby Teramo Giulianova allo stadio Bonolis di Teramo davanti a 6500 spettatori.
3: Che spettacolo!
1: Che ricordi ha nel derby col Giulianova, mister?
3: Ma alcuni sono eccezionalmente belli, alcuni sono veramente fantastici, da ricordare in assoluto, perché tutti ci tenevamo a fare bella figura e sono venute fuori delle partite pazzesche. Ricordo quella fantastica che mi sembra che debuttò Pepe, che non aveva ancora giocato, gol di Motta, il lancio di Molinari.
1: Ma lei mi sta parlando della formazione super.
3: Mi ricordo quelle cose lì, io direi nella storia veramente, perché comunque è sempre stata una partita molto sentita, altre sono andate magari con non nella stessa maniera, ovviamente, però l'attesa è fantastica quando ci sono queste, c'è l'ambiente che ti fa sentire questa partita, certo. E voglio dire, ovviamente la vivi in maniera particolare, cioè non è inutile negarlo. Poi
1: senta mister, siccome ci sono non i giocatori che ci ascoltano, perché sono in ritiro sicuramente, stanno provando eccetera, ma chi è nell'ambiente del Teramo Calcio che poi va a riferire, volevo dire, cosa si sente di dire Zecchini ai giocatori del Teramo Calcio?
3: Ci sarà già l'allenatore che...
1: Sì, ma vabbè, è importante anche quello che dice lei,
3: No, è importante, io non sono così diverso dagli altri. Intanto devi trovare l'equilibrio tra la giusta aspettativa e la certezza delle tue possibilità, per cui cercare di essere molto molto concreti nel mostrare che tipo di partita sarà, ovviamente al di fuori anche a volte dell'ambiente. La preparazione fondamentale è di avere quell'equilibrio giusto tra una partita sicuramente importante, magari più di altre, ma che comunque deve essere interpretata con intelligenza, in quella maniera equilibrata che ti permette di avere la lucidità giusta, perché il premio secondo me è superiore agli altri, per cui qualcosa in più devi dare, cioè non c'è niente da fare, il pubblico sicuramente ti aiuterà.
1: Signori, ha parlato mister Zecchini come se fosse nello spogliatoio del Teramo Calcio. Complimenti, mister. Complimenti. No, sentivo che muove se fosse dentro allo spogliatoio. Dunque, Serie A. Ieri ho visto, come lei immagino, Roma-Inter. Beh, le dico, bellissima partita, pari, meritato da entrambe le formazioni. Non poteva esserci un vincitore, perché l'altro avrebbe recriminato giustamente. Prego.
3: No, non si può negare che sono le due squadre, l'Inter è già prevista, ma le due squadre più in forma, metto anche la Lazio, ma sulla Lazio metto qualche piccolo dubbio, ma sono le squadre più in forma e secondo me è veramente più competitiva, perché la Roma è diventata veramente competitiva, al pari giustamente delle primissime come Inter, come forse come l'Inter, perché mi sembra che le altre
1: c'è anche la Lazio, e oggi potrebbe arrivare il Como, sì. Il Como,
3: sì, sì, sì.
1: Di io Fabregas,
3: ho visto la partita, però la Venezia-Lazio, se il primo tempo finisce 2-0 per il Venezia, la Lazio non poteva di niente, certo, obiettivamente. Certo, certo.
1: No, hanno giocato bene quelli del Venezia, eh. Complimenti anche al
3: primo tempo, sicuramente. Poi secondo tempo, vabbè, è successo quello che è successo,
1: certo.
3: Però voglio dire, la Lazio adesso sta vivendo un momento felicissimo,
1: magico.
3: Ma esatto, magico, ma non penso che sia una magia che le possa portare poi molto molto in competizione con i primissimi posti. Lotterà per, come sempre, per le coppe europee,
1: certo.
3: Ma secondo me adesso la metto sotto, un gradino sotto la Roma e l'Inter, che metto in prima fila.
1: Attenzione però, perché dopo le partite della nazionale si gioca Como Roma, mentre le altre due, Inter e Lazio, andranno col Parma e col Monza, che poi sulla carta non è che sono una cosa impossibile, no? L'Inter col Parma e poi invece abbiamo la Lazio con il Monza, partite quasi alla portata di queste due squadre. Invece Como Roma
3: Devo dire che l'Inter mi ha stupito un pochettino in questo inizio del campionato. Le ultime partite è partita da 0-2 sempre, tutte le volte, che mi ha stupito che l'Inter pigliasse con questa facilità in tre partite uno svantaggio, poi che abbia la forza ulteriore di ribaltarla è un altro paio di maniche. Però è anche vero che è strano che l'Inter sia costretta a dover inseguire in tre partite di seguito un risultato che sembrava un po' quasi compromesso, per cui da questo punto di vista sono stupito più che altro per questo. Poi di cosa mi ha chiesto non ho capito,
1: stiamo parlando in effetti poi dell'Inter con la Roma nella partita, chiaramente.
3: Ah, sì,
1: abbiamo
3: sì,
1: detto
3: sì,
1: che sì, la prossima tornata, sì, sì, dopo la nazionale, c'erano questi scontri, cioè della Roma che va come, eccetera eccetera.
3: Sì sì, no, allora secondo me la Roma ha l'ostacolo, bello secondo me, ovviamente, sì, l'ostacolo, sì, diciamo superiore a tutti quanti, sì. Il Como è una squadra che in effetti può metterti in difficoltà per il tipo di come si può dire di spirito che ha nel gioco, di maniera di giocare, però mi sembra talmente solida la Roma che
1: sì, è solida, mister, è solida. Ha trovato anche un signore che si chiama Conè, che veramente è un fuoriclasse, è un fuoriclasse, mister.
3: In tutti i reparti, sì. Bella, bella compatta, ben allenata.
1: Senta mister, tre squadre, Milan, Juventus e Napoli. Di queste tre al momento io salverei solo Juventus, perché c'è stata una certa risposta anche in Coppa Europa League, cosa che non ha fatto il Milan, che ha perso in casa, mentre il Napoli non so di che cosa è fatto, se di carne voglio dire, però vedo Juventus delle tre quella che potrebbe forse risalire un po', ma senza eccessi,
3: Sì, però a me non mi sembra che abbiano ancora il passo di che tutti aspettano queste tre squadre, nessuna delle tre, devo dire. Juventus, giocare con gli olandesi e vincere anche 5-0, diciamo che è un fa testo relativamente.
1: Però si è visto una squadra che si muove.
3: Sì, si muove, ma
1: Milan non si è mosso per niente.
3: Milan aveva un signor avversario. No, ma io dico che Milan, Napoli e Juventus, secondo me, ancora sono almeno in questa fase, un gradino sotto sicuramente per me a Roma, Milan, non dico Como, ma quasi. Per cui devono ingranare ancora, non hanno ingranato e i valori non sono stati ancora espressi. Non lo so, il campionato è appena cominciato, per cui è difficile fare una programmazione di chi, certo, è più competitivo, certo. Però in questo momento qui Roma e Inter hanno una marcia in più, c'è poco da fare.
1: Dunque, scendiamo in Serie B, dove le dico una classifica un po' particolare, vuol dire, tolto il Palermo, non mi aspettavo Mantova, Ascoli e su Tirol alle prime quattro posizioni. Là, il Palermo sì, perché è la squadra che deve vincere il campionato, lo sappiamo, quindi
3: sì.
1: Ha fatto uno squadrone, si vede come gioca, io l'ho visto un po' dalla partita.
3: Come sempre.
1: Ho visto un po' dalla partita, non ce n'è per nessuno, insomma, è troppo forte. E poi questo Mantova, ma soprattutto l'Ascoli e il Sud Tirol, che ha cambiato allenatore, ha preso Possanzini al posto di Castori, e le cose stanno cambiando, forse perché Castori ha la mentalità un po' antica, di chi frena il gioco, di chi prima la difesa e poi l'attacco. No,
3: beh, Castori ha una tradizione sicuramente di concretezza che l'hanno sempre caratterizzato, anche attraverso i risultati che ha avuto, per cui probabilmente una squadra che lui ha gestito nella maniera migliore secondo le potenzialità, sì. Magari Postazzini ha un'idea diversa di gioco, ma direi che sono un po' le sorprese, ovviamente, sì. Sappiamo e lo ripetiamo sistematicamente che la Serie B nel giro di un mese può cambiare i primi posti come gli ultimi,
1: anche perché l'Ascoli ha battuto un Avellino, una signora squadra che secondo me punterà almeno a fare al secondo posto del campionato, perché il Palermo, insomma, credo che il primo l'abbia già preso. Prego. Anche se presto,
3: Sì, presto, a maggior ragione la Serie B, perché veramente il campionato, non dico più imprevedibile, però che ha delle fasi opposte in certi momenti. Certamente le cose riescono, in un'altra fase si perde quella concretezza, quella capacità. Io dico che tutte queste squadre qui hanno delle chance, ma aspettiamo almeno per questi nomi su Tirol, Mantova, Ascoli, poi dopo
1: certo.
3: la forza di una squadra anche se B dovrebbe venire fuori perlomeno, almeno per un tra le più forti, però la sorpresa c'è sempre in Serie B e questo potrebbe essere una di queste, ecco.
1: Benissimo, caro mister Zecchini, ci salutiamo qui, ci sentiamo domenica prossima, la ringrazio ancora una volta perché come dire, chapeau a tutto quello che dice.
3: Ok, saluto a tutti quanti.
1: Buona giornata, grazie ancora, grazie. Grazie.
3: Mi raccomando.
1: Buona domenica e mi raccomando per il derby, eh.
3: Chiaro.
1: Vabbè, forza Teramo, vabbè. Ci vediamo, grazie. Perfetto. Ed era mister Zecchini, grazie ancora una volta. Adesso invece andiamo da Marco De Antonis. Dunque, che deve andare poi al suo lavoro calcistico, bene, vediamo un po' di prenderlo subito, sono le 12:04 minuti primi, in modo tale che lo liberiamo, va bene? Allora, vediamo un po' se ci risponde, innanzitutto, questo è importante, vediamo un po' quando... Eccoci qua, pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno. Ci siamo. Dunque, la prima domanda che voglio farti sul derby Teramo Giulianova, si vedrà la partita in televisione o no?
4: Penso di sì, mi sembra che Super J faccia qualcosa sul canale YouTube, mi sembra.
1: Vabbè. Ok. È una partita importante, abbiamo sentito Zecchini quest'oggi, ma dice Zecchini è una partita importantissima, ma non definitiva, e su questo ha ragione.
4: Beh, certo, siamo alla quarta giornata di 34, quindi è evidente, insomma, che non può essere una partita decisiva. Al di là del risultato che uscirà fuori, è chiaro che è una partita comunque importante, che per il Teramo si inserisce all'interno di un trittico di sfide abbastanza complicate, perché oggi c'è la prima, poi ci sarà quella con l'Aquila in trasferta, poi ci sarà quella con Senigallia capolista, quindi sono tre partite,
1: mamma mia,
4: tre partite molto toste e che diranno anche probabilmente un po' meglio di che pasta è fatto questo Teramo.
1: Certo. Marco, in Serie B non parliamo del Palermo perché ormai sappiamo è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, eccetera, eccetera. Ma parliamo di questo Ascoli, che mi sembra ieri davvero perdeva con l'Avellino, poi è riuscito a rimontare tutto fino a fare il 3-1 contro, ripeto, un Avellino che secondo me è una delle squadre tra le favorite del campionato. Ma non è soltanto l'Ascoli, ne parlavo poc'anzi anche con mister Zecchini, ma noto nelle prime posizioni delle squadre come Mantova, Sud Tirol, che è passato a Possanzini, e lo stesso Ascoli. Tu mi dirai, siamo alla quinta giornata, non si può dire nulla. Però, insomma, se il buongiorno si vede al mattino, almeno faranno un bel campionato.
4: Sì, beh, l'Ascoli è una squadra, comunque che gioca un gran bel calcio. È merito sicuramente di un allenatore che sta dimostrando anche al piano superiore rispetto alla Serie C, che ha vinto peraltro con grande merito, di essere un allenatore che ha idee molto interessanti, perché è una squadra che gioca bene al di là dei risultati che ottiene, quindi non ha grandissimi nomi, sicuramente ha un grande entusiasmo alle spalle, più di 10.000 abbonamenti, una città sicuramente che segue in maniera importante questa squadra, la propria squadra, e delle idee che stanno rivelando senz'altro fruttuose. Quindi in questo momento diciamo che è una sorpresa, però per chi la conosceva dai tempi della Serie C forse non lo è così tanto sorpresa, ecco.
1: Allora, in Serie A, Marco, dunque Roma-Inter è il big match della giornata, e io sono contento che è finito 2-2, perché se Roma o l'Inter avessero perso questa partita sarebbe stato un po', anzi molto punitivo nei loro confronti, non ti sembra?
4: Sì, no, è stato secondo me uno spot anche per il calcio italiano, perché è venuta fuori una gran bella partita. Una partita in cui veramente ci sono state tante emozioni, sicuramente molto meglio la Roma nel primo tempo, anche se l'Inter aveva avuto delle occasioni importanti già nel primo tempo, forse del palo di Bastoni, qualche altra occasione, o quella di Bissek davanti proprio al portiere a tu per tu, quindi aveva avuto già 3 palle gol nitide nel primo tempo, però la Roma nel primo tempo riusciva a giocare con questo un calcio propositivo ma anche molto aggressivo, che aveva messo in difficoltà i portatori di palla dell'Inter, che non si ritrovavano propriamente. E poi nel secondo tempo la Roma mi sembra che sia calata un po' di intensità, e a quel punto l'Inter ne ha approfittato maggiormente ed è riuscita a ottenere un pareggio che credo sia meritato.
1: Marco, tra le squadre che stanno dando prova di una grande maturità vedo questa Lazio, no? Nessuno l'aspettava, e invece prima in classifica a pari punti con Inter e Roma. Lazio, che ieri ha battuto il Venezia, è vero, io ho visto un po' della partita, se il Venezia il primo tempo avesse fatto 1-2 gol nessuno avrebbe gridato lo scandalo, perché ha giocato veramente bene.
4: Sì, il Venezia, ho avuto modo di vederla un pochino la partita, il primo tempo è, penso che giri un po' tutto male la squadra di Stroppa in questo momento, perché il primo tempo ha dominato la scena, ha sbagliato un rigore, ha avuto altre 2-3 palle gol clamorose davanti a Mandas, che è stato proprio decisivo, anche se oltre agli interventi di Mandas io credo che ci sia anche la poca concretezza degli attaccanti del Venezia, e mi sembra veramente evidente. Poi l'allenatore può fare poco, certo, più di mettere il giocatore davanti al portiere in 3-4 circostanze in un solo tempo, io penso che un allenatore non possa fare. Evidentemente ci sono dei limiti strutturali che sono palesi nel Venezia, che non riesce proprio a far gol, fa una gran fatica, quindi da quel punto di vista probabilmente pagherà Stroppa, non lo so, perché adesso 0 su 5
1: sarebbe un peccato, però perché Stroppa
4: c'è una sosta di 3 settimane, quindi io credo che a questo punto la società prenderà questo provvedimento, però non penso che tutte le colpe siano sue, ecco.
1: Va bene, dunque procediamo, e trovo un Cagliari secondo in classifica a quota 12. Beh, a dire la verità tutto mi sarei aspettato, ma Cagliari al secondo posto no. E complimenti al mister Pisacane, ha fatto una squadra che lo segue e i risultati si vedono. Poi andare a vincere a Udine, Marco, non è facile.
4: No, non è facile. Tra l'altro, il Cagliari ha vinto anche a Bergamo, se non vado errato,
1: sì,
4: proprio di recente. Quindi è una squadra che anche con Sara non ha solamente il fatto del fattore casalingo. E questi sono tutti i punti che serviranno per mettere sicuramente i piedi in cascina per l'obiettivo che ha la squadra di Pisacana, e quello chiaramente della salvezza, perché è una squadra molto giovane che non ha nomi altisonanti. Qualcuno però sta uscendo fuori, sicuramente questo centrocampista romano che penso che possa già entrare nel giro della nazionale, così se ne parla molto, e quindi senz'altro sta uscendo fuori anche qualche ragazzo interessante. Ma oltre a questo è una squadra che in fase di non possesso, in fase difensiva, subisce poco, subisce pochi gol, e quindi questo è senz'altro un grande merito, e diamo merito anche a questo allenatore emergente che sta facendo molto bene.
1: Per chiudere, Marco, dunque, tra Napoli, Juventus e Milan, chi è che in qualche modo riuscirà a rientrare nel giro scudetto, o se per tutte e tre questo campionato è già segnato?
4: No, beh, sono state poche giornate, quindi sicuramente tutte e tre sono squadre che possono lottare per il vertice. Magari sono state tutte e tre meno convincenti. Come organico penso che il Napoli, una volta che recupererà anche McTominay, sia una squadra assolutamente da vertice. Ma anche Juve e Milan hanno comunque giocatori di alto profilo, quindi
1: al momento comunque a me sembra che la Juventus sia un po' meglio rispetto alle altre, o no?
4: Ma non credo, insomma, adesso non è che una vittoria col NEC in Europa League possa cambiare il giudizio, insomma, onestamente. Quindi è una squadra che, secondo me, anche il Milan è un'ottima squadra che ha ottimi giocatori, stessa cosa.
1: Beh, oggi c'è una prova importante per la Juventus, Marco, c'è Juventus-Atalanta, e quindi da lì
4: sì,
1: si capirà.
4: Al momento penso che sia una partita abbordabile per la Juve, la vedo ampiamente favorita, perché l'Atalanta attuale è un'Atalanta che ha grosse difficoltà. E fatica ancora a immagazzinare i dettami di Sarri, perché c'è stata una rivoluzione copernicana a Bergamo, si è passati dopo 10 anni dalla difesa a 3 a quella a 4, i movimenti cambiano completamente, e non mi sembra che la squadra, basta vedere la sconfitta anche col Cagliari, non mi sembra che la squadra sia stata mai convincente finora. Per immagazzinare questi dettami ci vorrà del tempo, quindi affrontare adesso l'Atalanta per un avversario può essere solo favorevole, secondo me, rispetto ad affrontarla magari tra 2 mesi.
1: Va bene, Marco, ti auguriamo una buona giornata e ci sentiamo domenica prossima. Grazie ancora una volta,
4: a risentirci tra 2 mesi.
1: Va bene, Marco, ti auguriamo una buona giornata e ci sentiamo domenica prossima.

0: Arriva Giusy Cingoli, chi più di lei potrà parlarci? Lei già ci fa, è capace di fare la radiocronaca o telecronaca pur non avendo visto la partita, perché deve ancora cominciare. Per dire, no? Vabbè, prego!
1: Allora, continuiamo appunto musica la nostra cinema, rassegna vai. Con il cinema, ecco. E oggi vogliamo parlare di una commedia intitolata The Invite, il piacere è tutto nostro. Nel film c'è una coppia annoiata di San Francisco, interpretata da Seth Rogen e Olivia Wilde, che invita a cena i vicini di casa, interpretati da Edward Norton e Penelope Cruz, che appunto li tengono svegli di notte con le loro effusioni amorose. Lui vorrebbe solo lamentarsene, lei invece ne è letteralmente affascinata. Quattro attori, un appartamento, una serata. Con questi pochi elementi, Olivia Wilde, che è anche regista in questo film, in The Invite, mette in scena una irresistibile e crudele commedia dal ritmo implacabile che, tra una risata e l'altra, mette appunto in luce con spietata precisione tutte le contraddizioni dei rapporti di coppia. La trama ci è sicuramente familiare, infatti questo è il quinto remake dello spagnolo Sentimental, che è già rifatto anche in Italia con il titolo Vicini di casa con Claudio Bisio e Vittoria Puccini. Veniamo alla classifica degli incassi. Al primo posto troviamo il film Coyote vs. Acme, al secondo posto Odissea, terzo posto per Oceania, al quarto posto Spider-Man Brand New Day, al quinto posto The Dog Stars, Le Stelle dopo la fine, al sesto posto troviamo Paw Patrol Missione Dinosauri, al settimo posto Insidious Fuori dall'altrove, al ottavo posto Il Malloppo, al nono One Night Only Quando tutto è possibile e al decimo ed ultimo posto Tony Diario di un giovane cuoco. Andiamo al momento invece della musica. Oggi parliamo della grandissima cantante 33enne Miley Cyrus, che oggi si fa chiamare semplicemente Miley. Il 18 settembre la star americana infatti è tornata con il decimo album intitolato Bass Swells. È pronta adesso Miley Cyrus a riprendersi letteralmente lo scettro del pop mondiale. Così l'artista inaugura una nuova era artistica. A poco più di un anno dall'ultimo album Something Beautiful, la pop star americana pubblica così Bass Swells, il singolo che anticipa l'omonimo album in studio, il decimo della carriera, uscito proprio il 18 settembre. Questo è stato accompagnato poi da un video diretto da Mert Alas, già noto per aver lavorato nella moda e aver realizzato il video Girl Gone Wild di Madonna del 2012. Il brano mescola ritmi dance e sonorità anni 80 per un pop energico, immediato e tutto da ballare. La star ora sceglie di ripartire cambiando il nome d'arte. Si presenta infatti semplicemente con il nome di battesimo Miley. E il nuovo album, che appunto è un disco molto personale come afferma la stessa cantante, conterrà ben 10 canzoni e 2 collaborazioni, quella con la band Model Actress e con il cantante Andrew White. Alla nuova appunto musica seguirà anche il ritorno dal vivo, in quanto il 16 e il 18 ottobre Miley sarà sul palco del leggendario teatro Hollywood Bowl di Los Angeles per 2 concerti speciali. Allora, arriviamo al momento delle classifiche. Continua poi in questa settimana a collezionare grandi successi Madonna, che appunto con la sua musica e il suo inconfondibile stile svetta nella classifica delle radio e guadagna il primo posto. La seguono Peggy Gou e Aira Starr, La loro infatti Woman, uscita a giugno, continua ad essere una delle canzoni più amate del momento e si piazzano così al secondo posto della classifica

0: radiofonica. Ma la vera sorpresa della settimana invece è Ernia, che entra in classifica al 7° posto con Dedica, un brano scritto per Milano che promette di salire però ancora più in alto. Tra i nuovi ingressi segnaliamo anche Goya, che si piazza al 9° posto di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e infine al 10° posto Gianna Nannini con il suo meraviglioso Errore, scritta con Bruno Risas e Di Martino.
1: Ok.
0: Completiamo con le altre due classifiche a conquistare infine la classifica dei dischi più venduti è il nuovo disco di J-Ax, che appunto si piazza subito in vetta con Vita, Morte, Miracoli. Abbiamo già in collegamento Giusy, immagino.
1: Sì, sì.
0: Quindi passiamo la palla a Giusy
1: perché qualcuno ci ha detto, ma avete parlato poco di un grande, ti ringrazio Cristina D, ci sentiamo domenica prossima. Dunque, qualcuno ci ha detto, Giusy, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Marco.
1: Abbiamo parlato poco del derby, c'è un derby così grande, avete speso due parole soltanto. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché c'è Giusy.
2: Sì, perché c'è Giusy.
1: E Giusy vi farà la radiocronaca adesso alle 12:20, la partita si giocherà alle 15, lei già sa tutto.
2: No, allora,
1: prego Giusy.
2: Grazie Marco, ti ringrazio, sei simpaticissimo. No, cioè avete già detto un po' tutto, io non mi dilungherò anche perché oggi siamo tutti un po' in
1: attenzione, la partita si vedrà su Super J, mi sembra.
2: Sì, Super J in streaming, perché Rete 8 credo trasmetta L'Aquila ancora L'Aquila, quindi
1: sì.
2: Non sarà trasmessa su Rete 8, ma in streaming
1: su Super J. Perfetto.
2: Però come tu sai, avrai letto sicuramente, insomma, record di presenze, di incassi, ci saranno io credo oltre 5.000 persone, 5.500, forse si sfiereranno i 6.000, ma insomma al di là di tutto sicuramente Teramo-Giulianova è una partita a sé che richiama tantissimo pubblico, ma poi è una partita sentitissima da entrambe le tifoserie, è stato sempre così a qualsiasi livello, in qualsiasi categoria. Allora, prima dicevo, sentivo che stavate dicendo con Marco De Antonis, non è una partita decisiva, no, non è decisiva, però è una partita importante, perché poi chi perde il derby, il derby, una sconfitta potrebbe lasciare uno
1: strascico, esattamente.
2: Perché magari c'è qualcuno che dice no, io a me non mi importa il campionato, mi interessa battere Giulianova, per dire. No, a me invece interessa anche il campionato, è chiaro che
1: quest'anno più che mai.
2: E sarebbe, certo, sarebbe una soddisfazione in più. Allora Marco, io sulla partita è chiaro, il cuore è biancorosso, è normale che non mi chieda il pronostico e mi auguro che il Teramo possa vincere, però attenzione, il derby come tu sai è una partita a sé, a prescindere dalle classifiche, a prescindere dai risultati delle domeniche precedenti, perché comunque sappiamo che il Teramo parte favorito, è chiaro, no? A livello di organico, a livello più che di prestazione, di risultati, no? Sono due vittorie un pareggio. Giulianova ha iniziato male questa stagione, però poi io Giulianova lo temo sempre, perché in queste partite, nei derby Giulianova si trasforma da 110 in più, quindi bisogna capire poi se il Teramo deve tener conto di questo, ma io sono convinta che il Teramo oggi dovrà giocare con una determinazione e un livello di attenzione altissimo. Allora, che partita sarà? Intanto, a prescindere dei cambi, delle squalifiche, beh, il Teramo recupera Pietrantonio, deve lasciare fuori Borgarello, che non si sa esattamente l'entità dell'infortunio, ma non è una cosa lieve, Casciano che non sappiamo ancora, non ha recuperato, poi capiremo se Pomante torna alla difesa a 3 oppure riproporrà la difesa a 4, magari confermando De Santis a centrocampo. Nel Giulianova manca Tavkar, che è squalificato, e Misuraga, che è infortunato, e forse Forgione in dubbio, non si sa se recupera. Però che partita sarà? È chiaro che il Teramo deve fare la partita, deve vincere, deve fare la partita. Ora io ho due soluzioni, allora non so se il Giulianova verrà a Teramo per fare le barricate, cioè difendersi soltanto, magari aggredirci a centrocampo, e questo sarà un problema per il Teramo. Perché secondo me? Perché il Teramo dover fare la partita e nel doverla impostare, fare gioco, ha qualche difficoltà a difese schierate. E poi soffre magari la pressione dell'avversario. Qualora fosse questa la tattica iniziale di Pergolizzi, cioè un Giulianova guardingo che non si scopre, che non ti fa giocare, cioè. Però se invece il Giulianova dovesse scegliere l'ipotesi di fare la partita a viso aperto, secondo me sarebbe da suicidio, perché per me il Teramo, se gli lasci gli spazi, cioè è micidiale con gli esterni, con Giambè, con Pavone. O insomma,
1: allora stai dicendo a Pergolizzi di fare le barricate?
2: No, io sto dicendo a Pergolizzi di fare la partita nell'interesse del Teramo di fare la partita. Però non lo so se secondo me non verrà qui scoperto nel fare la partita.
1: Nelle partite che ho visto finora del Giulianova, ho visto sempre che attaccava Giulianova, non ha mai fatto
2: perciò, quindi se
1: non ha mai fatto barricate, mai.
2: Se è così come stai dicendo, secondo me il Teramo ha gli spazi giusti e se sa sfruttarli, Marco, può far male all'avversario, perché il Teramo quest'anno è vero che non ci ha convinto pienamente a livello di gioco, però ha un reparto offensivo forte, perché Giambè e Pavone sulle stesse un po'. Ora Diachité sta crescendo nella condizione, qualcosa da rivedere sì in difesa, ma soprattutto a centrocampo, perché io non vedo ancora un centrocampo quadrato ora, soprattutto con l'infortunio di Borgarello, Marconato che non sta benissimo, gli esterni, anche gli under, Salustri che non vedo ancora bene. Oggi Pomante vuole riproporre, ho sentito Salustri che non mi sembra sia entrato ancora con la testa nel campionato, forse un po' sta soffrendo quello che gli è successo, cioè tornare a terra, ma cioè, io avevo visto bene Caucci, quel ragazzo giovane al posto di Salustri, ma pare che non lo riproponga dall'inizio, quindi bisogna capire ora come il Teramo, tutto dipende dal Teramo, insomma, perché parte con i favori del pronostico, certo. È chiaro, il derby, poi tu sai che abbiamo l'Aquila, poi abbiamo Senigallia,
1: là che ti voglio, quindi, la Senigallia però, sarà ora, una partita
2: ma prima c'è l'Aquila, io l'Aquila la temo. Però non è solo l'Aquila la squadra che mi preoccupa, perché c'è sempre l'Ancona, perché c'è il Senigallia, perché c'è il Foligno e poi magari uscirà qualche altra squadra. Certo. È chiaro, il pronostico è normale che biancorosso, però in genere statisticamente i derby finiscono sempre in parità. Questo è, diciamo, quello che voglio dirti un po' sulla partita. Sì. Per il resto è chiaro che la panchina di Pergolizzi scotta, Giulianova sa che non può perdere da questa trasferta, non è stato molto fortunato in questo inizio di stagione, quindi è un Giulianova che verrà qui per riscattare questo inizio negativo di campionato. Il Teramo deve stare attento, deve stare attento, l'episodio potrebbe fare la differenza tra le due squadre, perché magari si giocherà su un clima di equilibrio, la gara sarà soprattutto tattica, però l'episodio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, il colpo di testa, il calcio piazzato può fare la differenza, può inclinare diciamo l'equilibrio di questo derby che, certo, ti ripeto, Marco, derby sentitissimo anche dei giocatori in campo, e sfugge ai pronostici. Questa è una partita, insomma, secondo me aperta anche alla fine, no? Ci può stare tutto, anche se insomma la vittoria del Giulianova né me la auguro e né ci credo molto, perché il Teramo gioca in casa, pubblico a favore.
1: Ma
2: poi
1: attualmente ha un'idea del calcio, però, ripeto, molto migliore, più avanti rispetto a Giulianova.
2: Sì, esatto. Però il Teramo, visto in casa con il Notaresco, qualche difficoltà l'ha incontrata. Ora il Giulianova non sarà,
1: diciamo che forse con il Notaresco si è peccato un po' in difesa, è una difesa un po' ballerina.
2: Un po' allegra. Con il portiere che ora è stato avvicendato, però lo dobbiamo vedere ancora questo Ciuli. Cingolani non lo abbiamo condannato, perché è un ragazzo giovane, Marco, qualche errore l'ha commesso, però ci può stare, no? Ci può stare che ragazzo. Però anche Ciuli, appena arrivato, raccoglie un'eredità pesante di Torreggiani, ci può stare che però lo vedo più strutturato fisicamente. Però il campionato non è iniziato, siamo soltanto le prime giornate, quindi le squadre devono prendere la condizione, insomma, bisogna attendere. È chiaro che un risultato negativo ti segna un po', però il campionato è lunghissimo, Marco. Teramo da questi scontri diretti deve cercare di fare più punti possibili per non perdere troppo terreno rispetto alle prime, rispetto alle altre. Questo è quanto bisogna dire sul derby, ora dobbiamo soltanto attendere il fischio d'inizio. E Marco, scusami, mi raccomando, gli sfottò tutto quello che vogliamo, il tifo sugli spalti, cioè, ma che ci sia correttezza in campo fuori, noi non vogliamo incidenti, io sento ambulare, non vogliamo assolutamente che sia una giornata di sport e di festa, punto, poi ognuno a casa sua, e non devo
1: da finire in allegria per chi vince,
2: in allegria per chi vince, bisogna accettare qualsiasi
1: accettare per gli altri,
2: perché se no poi c'è il timore che il tifo teramano non possa tornare a Giulianova, che offre un impianto che non dà ampie,
1: ma anche il tifo giuliese che non può tornare più a Teramo,
2: certo, quindi attenzione, qualsiasi incidente può segnare l'una o l'altra parte.
1: Esatto, allora quindi, chiudiamo perché vogliamo sapere al solito come pranza la signora Giusy Cingoli.
2: Beh, io non sono al mare perché oggi la partita è sentita, non avrei fatto quindi, in tempo, quindi sono
1: sei a Teramo
2: sole, sì, a casa mia, e cucina lo chef mio marito,
1: questo è normale,
2: perché io non so cucinare, no, già ha preparato il sugo di pomodoro con gli gnocchi, mangiamo gli gnocchi, poi mangeremo qualcosa di veloce, mozzarella, bufalina, pomodoro, carciofini, insalata, poi come al solito prugne fatte con la marsala, prugne cotte, zucchero e marsala, e poi un gelato.
1: Vai abbastanza pesantuccia,
2: Vabbè, poi bisogna capire le quantità, Marco. Capire le quantità, fanno la differenza. Però insomma, mi aspetta un bel pranzetto.
1: Insomma, sei uno spettacolo domenicale per quanto riguarda quello che si mangia a tavola.
2: Infatti è vero, perché per mangiare ci vuole anche gusto, è chiaro. Comunque buon appetito a tutti.
1: Grazie,
2: buona domenica.
1: Grazie anche
2: forza Teramo,
1: ci sentiamo domenica prossima.
2: Grazie Marco.
1: Che ti ricordo, il Teramo andrà all'Aquila.
2: Sì, sì, esatto, e noi ci saremo naturalmente. Buona domenica a tutti.
1: Grazie.
2: Un abbraccio caloroso. A domenica prossima. Ciao Marco. Grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ore 12:30, salutiamo Giusy Cingoli. Andiamo avanti perché vi ricordo le partite del campionato di Serie D Girone F. Dunque le partite sono ancora l'Aquila, Atletico Ascoli Triestina, Termoli Vigor Senigallia, Foligno Notaresco, Fossombrori Lanciano, Pietralunghese Maceratese, Recanatese Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Giulianova, perché c'è anche la Sant'Egidiese che vuole risalire assolutamente. Vabbè, staremo a vedere. Dunque, noi invece andiamo avanti con l'eccellenza, perché in molti ci hanno detto, ma vabbè, parlate poco dell'eccellenza. No, lunedì ne parliamo tanto, anche perché da domani lunedì torna il super ospite del lunedì a Radio Amica, ore 9:53, puntuali con Mister Izzotti. E là, ci voleva. Le partite d'eccellenza: Torrese Ponte Umano finita 0-0, poi Chieti Virtus Cupello, Avezzano Baccicalupo Vasto Marina, Delfino Curi Pescaro Vigliano Sulmona, questa è la partitissima, Fucenzia Trasacco Celano derby, Montorio San Giovanni Teatino, per Montorio oggi è la partita verità, Mosciano Francavilla, Provasto Rosetana, San Salvo Montesilvano. È un bellissimo campionato di eccellenza, va bene, e auguriamo una gran partita a tutte le squadre, a tutti i tifosi naturalmente, che loro squadre possono vincere o comunque fare bene, giocare bene. Ciao a tutti, grazie, noi ci sentiamo domani mattina alle ore 7:25, si va a ricominciare la nuova giornata con il notiziario primissima eccetera, e adesso tra poco arriva il notiziario delle ore 13. Grazie a tutti, dopo la sigla tanta buona musica per tutti. Buona domenica, buon pranzo a tutti, 12:32, andiamo a chiudere, vai.

E questo è il Radio Domenica Show, tutte le domeniche su Radio Amica International, dalle ore 10.15 alle ore 13. Sport, shopping culturale, musica. Questo è il Radio Domenica Show. Grazie per essere stati con noi su Radio Amica.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Ieri bomba d'acqua anche nel Teramano, ci sono stati diversi allagamenti in alcune parti della città, insomma, voglio dire, stiamo per entrare nell'autunno, insomma, è anche normale, vabbè. Va bene, dunque, allora, andiamo oltre, chiaramente vediamo subito quello di cui parleremo in questo notiziario del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, San Gennaro, scusate. Vediamo le notizie. Roma shock in classe, a 13 anni accoltella la professoressa. Il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Io sopravvissuto, dico, noi alleati degli alunni. Il compagno eroe, mai stati amici, così l'ho disarmato. L'insegnante rabbia da mesi, ma lo perdono. E ancora, UTI colpito un caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. Bollo auto, faro di Bruxelles, governo difende l'uso del PNRR, economia di gestione, risorse nazionali. Il vertice dell'Eurogruppo apre sugli extra profitti, il nodo tassa comune. Movimento 5 Stelle, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli, figura autorevole. Il Movimento 5 Stelle vota sul programma No armi a Kiev. E ancora, in Abruzzo, sasso lanciato dal cavalcavia, paura sulla 25, nell'Abruzzo la tragedia, ci è mancata poco, qualche metro, un secondo prima, uno dopo, qualche metro, prima o dopo, due auto l'altro giorno sono state raggiunte da un sasso gettato da un cavalcavia lungo l'autostrada 25 nel tratto che congiunge Caselle di Popoli Bussi con quello di Prato alla Perigna Sulmona. L'impatto è avvenuto al chilometro 138 in direzione Roma, dove una lancia Y guidata da un sessantenne di Sulmona è stata colpita nella parte alta del parabrezza. Il segno più vivo del giorno è il segno Leone. Tra le altre cose vi ricordo che c'è Roma-Inter che è partita, ma domenica c'è il derbissimo Teramo-Giulianova, sold out, oltre 6.500 persone allo stadio. Queste sono le ultime notizie. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso l'apertura di primissima, diamoci una botta di energia, benissimo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. Allora apriamo primissima, naturalmente, cosa va su Radio Amica musicalmente parlando. Il momento del Festival di Sanremo, le ultime 7 edizioni, 5 di Amadeus, 2 di Carlo Conti, forse diciamo pure una tra diciamo l'epoca più bella del Festival di Sanremo. Adesso su Radio Amica, anche oggi domani, domenica, chiaramente, perfetto. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Stanotte fai l'amore, domani scena un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Fine settimana con le canzoni del Festival di Sanremo, ultimi 7 anni. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento. Poi ancora, estate che dura, il Garden Lido è aperto a Torto Tolido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti. C'è la massima del giorno a questo punto, Nero di Seppia e Favolosi Crudi che vi aspettano. Andiamo, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, il momento di primissima, naturalmente tra poco il notiziario del giorno. Intanto vi ricordo sold out allo stadio Teramano de Bonolis per il derbissimo Teramo Giulianova. La massima del giorno subito: dai per la gioia di dare, sapendo che sei tu ad essere benedetto per il fatto stesso di avere la possibilità, i mezzi e la volontà di aiutare un'altra persona. Ben detto. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sanna Accademico 2026-2027. Dunque, per imparare a suonare strumenti e naturalmente a cantare, chiama al 346-04-009-72. Così abbiamo semplificato. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica. Ok, e ancora tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica. Naturalmente prima arriva Top Clean, sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo con le notizie in evidenza. Il super tormentone dell'estate 2026 al mio paese di Serena Brancale, cantata da Serena Brancale, Deglia e Levante. Bene, di Sant'E, Mobili Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giuliano Lido presenta i favolosi Crudi. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo super sabato e domenica. La canzone più della settimana, e oltre alla settimana ce l'abbiamo, è Al mio paese di Serena Brancale, cantata da Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, naturalmente, poi subito col notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Andiamo subito allora adesso con il momento riservato al tempo che farà. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi fin dal mattino. Zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, venti deboli occidentali, le temperature. L'Aquila più 14 più 24, Sulmona più 16 più 25, Pescara più 21 più 24, Chieti più 18 più 24, Teramo più 18 più 24, Giulianova più 20 più 25, Roccaraso più 12 più 18, Martinsicuro più 20 più 25, San Benedetto del Tronto più 20 più 24. Questo è quanto chiaramente in questo 19-20 settembre, sabato e domenica. Questo è quanto chiaramente in questo 19-20 settembre, sabato

0: Due cose, due molto importanti e ci siamo, eh? Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, San Gennaro. Dunque andiamo con la prima notizia. A 13 anni accoltella l'insegnante, shock in classe a Roma, il raid annunciato sui social, occhiali da software e telefono sul casco per trasmettere in diretta. Il ragazzo ha ferito la docente con 3 colpi, a fermarlo un altro studente. La donna portata in ospedale, medicata con 7 giorni di prognosi, il sindaco: siamo vicini a lei e alla comunità scolastica. La sua ossessione per i filmati violenti caccia l'istigatore nelle community. Minuto e taciturno, l'adolescente aveva pianificato tutto in passato, ha preso a calcio un monumento per una donna uccisa. E ancora, il compagno di scuola eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo, origine congolese, senza genitori in Italia, vive in una casa famiglia. Mentre lo portavano via, l'ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino, nell'altra una lama di 23-24 centimetri. La professoressa è un'insegnante molto brava. Lui non mi sembrava un tipo strano, ma non mi è mai interessato essere stato suo amico, dice lo studente eroe. Ero entrato in classe un po' in ritardo ed ero seduto in fondo quando lui ha fatto irruzione. Indossava una maglia con la sigla TMD, Total Muslim Diet, una frase islamofoba. E ancora, troppa rabbia covata, ora, dice l'insegnante, lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. E ancora, l'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo da un anno non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati, bisognava entrare in famiglia e vedere cosa stesse succedendo. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social dove nasce l'odio per gli insegnanti. Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori della sparatoria di massa, un fenomeno che nessun divieto riesce a fermare. I genitori controllino un po' anche il telefono ai figli, sul web si insegna anche a uccidere. Il ministro dell'istruzione: l'attenzione alle famiglie deve essere massima, proibirei i social agli under 15, dice Valditara, ministro della pubblica istruzione. I metal detector negli istituti: se il preside pensa che circolano armi, può chiedere controlli da parte della polizia. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Attacco UTI a una base saudita, colpito un caccia italiano e Roma chiede più fondi e navi. Un nostro Eurofighter F2000 danneggiato durante un raid sull'area di Taif Crosetto, nessun ferito. La fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. Il ministro della difesa ha chiesto all'Unione Europea di potenziare l'operazione Aspides con maggiori mezzi, anche perché altrimenti la nostra economia andrebbe a farsi benedire. Stabilità, deterrenza e difesa dell'Europa, perché queste missioni sono necessarie, l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché altrimenti l'economia europea e italiana andrebbero a farsi benedire. Allerta droni a Copenaghen, Parigi pronte a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca. Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi. 3 giorni di voto in Russia, Putin attacca l'Europa e i suoi elettori non vogliono la guerra. Lo zar cerca la legittimazione per continuare il conflitto. Rafforzeremo le difese aeree per distruggere le armi spaziali. Velivoli segnalati nei cieli della capitale danese, che ospita la conferenza del comitato militare della NATO.

0: E ancora andiamo avanti, ci allerta droni a Copenaghen. E ancora, il programma Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD. La base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop a riarmo europeo, malattia e maternità, anche lavoratori autonomi. Alice Line ottimista, troveremo un accordo. Di questi tempi, caro Conte, io non so che testa c'hai, ma se veramente non pensi a difenderti, davvero diventerai come dire, un satellite della Russia, a questo punto, che entra senza colpo ferire. Va bene, dunque, proprio fuori, vabbè, dunque, nessun riferimento alla patrimoniale, parliamo sempre della sinistra, ma la proposta di spostare la tassazione sulle rendite speculative. Di Battista, selfie in casa, sto molto molto meglio, tra poco vi racconterò il percorso che devo affrontare, cosa mi è accaduto. E ancora, andiamo avanti, da Arianna Meloni, via libera Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma, il centrodestra cerca un nome per sfidare Gualtieri, Fratelli d'Italia insiste per un politico, no a un candidato civico, la sorella della Premier, ospite dei giovani del partito, il divieto europeo ai social per i minori, una legge non basta. E la famiglia che deve stare più vicino ai figli, la puntida di Salvini, dialogo con i nordisti ma niente concessioni. Domani raduno sul Pratone, il leader affronta le richieste dei governatori, appello al popolo Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, in dubbio Zaia sul palco. Scajola, l'ex ministro assolto dopo 4 anni in Italia, troppi processi inutili che fanno anche male. Ricordate il ministro Scajola, costretto anche a dimettersi all'epoca. Bene, andiamo ancora avanti. Bolo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali. Per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza. Il MEF, la manovra non sarà conservativa. La politica monetaria alza il costo del debito. La Commissione valuta la norma sugli automobilisti alla luce della relazione 2026 sul Paese. E ancora, voltiamo pagina, le scorte di gas, parliamo di energia, arrivano all'85%, l'inverno messo anche per quest'anno in sicurezza. L'anno è 2025-2026, la parte invernale. Speriamo che poi non costi tanto. L'Eurogruppo apre sugli extra profitti, Roma in pressing per la tassa comune. Il commissario Dombrovskis dice economia europea resiliente, ma nel 2027 la crescita rallenterà. I messaggi Ranucci e La Vitola, sparite le chat di un anno, dal telefono sequestrato all'imprenditore sono scomparse le conversazioni tra il 2020 e il 2021. Investigatore del lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. È probabile che l'ex editore cancellasse periodicamente i contenuti più compromettenti. Le indagini si concentrano sulla rete di relazioni che girava attorno al Cefalù Bistrò. Sit-in Vannacci a Torino, il generale in città per partecipare a un convegno sulla sicurezza. Avevano promesso che l'avrebbero contestato, così è stato. L'appello degli antagonisti, ci sono presentati inoltre 200 fuori dall'hotel di Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è intervenuto per un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato di polizia. Slogan: lanci di uova contro le forze dell'ordine e vari tentativi di raggiungere l'albergo. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, morta per un intervento al naso, processo di 2 chirurghi estetici, rinvia giudizio per i medici che operarono Margaret Spada a Roma, è legale dalla famiglia, se avessero usato il defibrillatore al 95% li sarebbe salvata. La tragedia 2 anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'Eur, la 22enne sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici in Italia, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Una lettera minatoria recapitata anche alla PM Frasca di Nocera Inferiore, Valditara, vado avanti senza paura. Un proiettile, una busta anonima, una pista che da Roma riporta l'agro nocerino sarnese. E attorno a questo triangolo che si concentra l'attenzione investigativa sull'intimidazione indirizzata al ministro della pubblica istruzione Valditara. Questo sui diplomifici. E ancora, veniamo adesso invece a Teramo e dintorni, insegue la ex con una pistola, nuovi casi di violenza a Teramo, Pineto ha arrestato un 60enne, a Teramo 53enne guai per un GPS nell'auto della moglie. Dunque, i particolari a fare la differenza che si susseguono senza tregua in una dolente cronaca quotidiana di codici rossi. Ha aspettato l'uomo che uscisse dall'azienda in cui lavora, la rincorsa mentre nell'auto di un collega. La donna ha cercato di disarmarlo, ma è stata scaraventata a terra. L'uomo inseguito e bloccato dai carabinieri. Il tunisino che ha colpito l'altro tunisino, appunto, davanti alla chiesa in via Pannella Teramo, dice: ho colpito per vendicare mio cugino. L'accoltellamento è avvenuto qualche giorno fa. Teatro Comunale di Teramo, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata dall'ex candidato sindaco Antonetti, Forza Italia. Al centro degli accertamenti, 450.000 euro usati per indennizzare il negozio di abbigliamento. Non ci sono indagati, si procede per indebito utilizzo di risorse. Il sindaco non parla, insomma, si parla di questi 450.000 euro da a un imprenditore dell'abbigliamento a Teramo che prima insisteva al piano terra, diciamo, del Teatro Comunale di Teramo, fino a quando è stato costretto ad andare via, chiaramente con questa prospettiva, cioè il pagamento di 450.000 euro. Scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, la Guardia di Finanza ha eseguito 6 arresti e il sequestro della cocaina, terreni e quote societarie. I lavori per la piazza Lacona non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area. L'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno doveva essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca: abbiamo sollecitato comportamento e ritardo dell'azienda sono davvero inspiegabili. Dove prima c'era l'ex centrale Enel, adesso dovrebbe nascere una bella piazza a Lacona, anche che servirebbe anche molto per i parcheggi. Dunque, acqua non potabile chiusa la fontanella del parco Ivan Graziani, scherichiacoli e battericoli formine la fontanella di giardini Ivan Graziani di largo Modo delle Grazie. Per questo nelle scorse ore il sindaco D'Alberto ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di utilizzo di quest'acqua. Niente diretta web del consiglio e scontro. Isola Gran Sasso, opposizione all'attacco dalla maggioranza per la bocciatura della mozione. Colle d'Ara, la scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto per non dare problemi alle famiglie. E ancora, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità. In provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie e residenti. In un mese 100 richieste aiuto per le pensioni, casa, salute e punti dello SPI. Troppe differenze tra ospedali. Per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Autovelox, le multe in consiglio comunale, convocato l'assise provinciale per i debiti fuori bilancio derivanti dai ricorsi. Torna in consiglio provinciale la questione delle multe dell'autovelox della galleria di Piancarani, molto molto contestate, devo dire. E ancora, casa di comunità Nereto al traguardo, primi servizi già ad ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. E ancora, ad Alba Adriatica un consiglio straordinario su Mara Movida e sicurezza, questo vale per la prossima stagione. Ponte ciclo pedonale sul Tronto, apertura inizio del nuovo anno a Martinsicuro. Finalmente arrivano buone notizie sul termine dei lavori per la realizzazione del ponte ciclo pedonale sul Tronto. Petizione contro l'antenna Iliada a Corropoli, comitato cittadino contrario all'installazione vicino alle scuole. E ancora, andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Centro storico nel degrado, poca pulizia, attività chiusa, allarme lanciato da Canazza, ideatore o storico presepe vivente dell'intellettuale Rossi a Giulianova. C'è solo qualche sporadica manifestazione. Il paese è pericolosamente lasciato in balia di se stesso. Più controlli per avere la città sicura, evoluzione sostenibile. Dopo la rissa con accoltellamento in via Sauro, cambia la natura della violenza. Sulla sicurezza in città, dopo la violenta rissa con accoltellamento in via Sauro, prende posizione anche il gruppo di evoluzione sostenibile. Così esordisce: non ci convince la tesi del sindaco Costantini. Mercato coperto a Giulianova, bando per gli ambulanti. L'amministrazione individua 6 posteggi per gli operatori agricoli. La durata sarà decennale. Ucraina trovata senza vita nella pineta. La 50enne che lavorava come badante, anzi come donna della polizia, ha accusato un malore. Corpo scoperto da 3 giovani. Si tratta di Giulia Soledenina, 52enne di origine ucraina, che lavorava in Italia a Roseto come donna delle pulizie. Palasport di Roseto, la custodia andrà ad un'associazione sportiva. Scuola Cianua Mensa servirà per 120 bambini, in un'altra struttura nella frazione di Santa Petronilla è costata 530.000 euro. È collocata a materna ed elementare, collegata a materna ed elementare. Nunez, sindaco di Roseto, ascoltate le esigenze del territorio. Intanto Fuggetta è il nuovo comandante dell'ufficio marittimo, si chiama Pasquale Fuggetta, il nuovo comandante ufficio marittimo di Roseto. Ex piccionaia, bonificata a metà, siamo Roseto, Fratelli d'Italia, noi moderati e Forza Roseto, potrebbe esserci altro amianto, quindi bisogna tornarci sul luogo, sul posto. Demolizione a Silvi al palo, lavori fermi all'ex villaggio del Fanciullo. Le opposizioni temono la perdita del finanziamento per la vice sindaca Di Marco, proroga in arrivo. Il progetto prevede la riqualificazione dell'area con recupero dello storico parco Nuove Luci e percorsi. E ancora carambola di auto con 4 feriti lievi a Pineto, 4 feriti lievi in medicati in ospedale. Il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di ieri sulla statale 16 a Pineto. Il comune aderisce alla giornata nazionale dello SLA. Anche il comune di Pineto aderisce alla 19ª giornata nazionale dello SLA promossa da AISLA, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Ieri sera, a partire dalle 19.45, Villa Figliani si è illuminata di color verde, insieme a monumenti, municipi e palazzi istituzionali. Rete elettrica, via lavori per potenziarla, gli interventi sono partiti dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. E ancora, signori, siamo arrivati al momento dello sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, insomma, è una grande giornata. Vabbè, dunque, Roma-Inter sfida scudetto, Maleno Lautaro per la vetta. Alle 18 Olimpico di sabato in scena la partita tra le due squadre, leader della classifica, Gasperini contro il suo tabù, Chivu è carico. Alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio. Intanto ieri si è giocata a Monza-Sassuolo, è finita 2-1 per il Monza, partita davvero da non vedere, da non guardare. Io sono stato lì 10 minuti, mamma mia, partita stanca già dal primo minuto, per carità. C'è differenza, insomma, di chi è dalle ultime posizioni in classifica e chi è nei primi 10 posti. Si gioca al calcio là sopra, sotto invece siamo a zero o quasi. Bene, arriva la nuova nazionale di Mancini, tante esordienti nei 34 convocati. Sono i portieri Carnese, Donnarumma, Pessina, Vicario, i difensori Anor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Ruadio, Mancini, Scalvini, centrocampisti Barella, Cristante, Dumbia, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Romano, Tonali, attaccanti Gambiaghi, Esposito, Sebastiano, Pio, Ignazio, Ken, Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo e Zoma. Perfetto, dunque vediamo che succede con Mancini, questa nazionale. Siamo alla National League, sono questi gli impegni. Dunque MotoGP, Dominia Costa, Bezzecchi in ritardo, in Astra Bagnaia chiude al 18° posto, oggi le qualifiche, domani alle 14 la gara, domenica alle 14 la gara. Dunque l'Italia, gli europei di volley, punta alla Danimarca, in palio c'è l'accesso ai quarti di finale. Serie C, si torna in campo nella giornata di domenica. Pescara all'ostacolo Vado per Boucher, è vietato fallire, altrimenti si rischia veramente Boucher di andare via. Il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, out il portiere Kai. Ferrari si aggira da trequartista girandosi alle spalle di Parigi, in difesa è pronto a tornare per la Cari dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica. E ancora Pineto a Campobasso, recupera Jenko, il difensore Alessandretti, continuiamo a spingere, risultati prima o poi arriveranno. Comunque non bisogna buttare via questo campionato del Pineto, che già ha i suoi 5 punti, e naturalmente con i pareggi, ammalata di pareggita acuta, comunque è meglio così che perdere le partite. Signori, il derbissimo domenica ore 15, Teramo Giulianova e febbre da derby al Bonolis, previsti 6.500 spettatori. Tra gli 11 di Pergolizzi del Giulianova, assenti Misuraca, lo squalificato Tavakar, da valutare salutare condizioni di Forgione non al meglio. Tra i più criticati dei giallorossi c'è il capitano Esposito. Una sfida come questa può aiutarci anche a sbloccarci. Al Teramo invece, al fianco di Carpani, potrebbe esserci il rilancio di Marconato. Il ventenne Cauci insidia Salustri sulla fascia. Il difensore Bruni suona la carica. Ci stiamo preparando, la partita va affrontata senza troppa pressione. Partita stupenda, spero vincono i biancorossi. Il fantasista Margarita, lo ricordate, ha giocato con entrambe le maglie e questa è una sfida dal sapore speciale. Il diavolo è forte, probabilmente è candidato a vincere il campionato e giocare a Bonolis non è certamente facile, ma ci aspettiamo una gran bella partita e un ottimo risultato. Vincerà il Teramo, vincerà il Giulianova, saremo a vedere. Domani alle 15 va in scena il super derby, cresce la febbre da derby. Ricordo tutte le altre partite della quarta giornata: Ancona L'Aquila, Atletico Ascoli Triestina, Termoli Vigor Senigallia, Foligno Notaresco, Fossombrone Lanciano, Pietra Lunghese Maceratese, Recanatese Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Giulianova. In classifica ricordo Senigallia 9 punti e poi Teramo e L'Aquila a 7 punti. Va bene signori, siamo qui tra le altre cose per finire. Ricordo che oggi torna anche di sabato, torna l'eccellenza, c'è Torrese Ponte Umano che apre la terza giornata del campionato di calcio. Bella partita anche questa con il Ponte Umano che cerca di venire fuori da una crisi che dura ormai da 2 giornate. Stop signore notiziario, andiamo ancora avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Vediamo gli appunti di Radio Amica International. Dunque, quali sono, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica? Le canzoni del Festival di Sanremo agli ultimi 7 anni, e cioè gli anni di Amadeus e Carlo Conti, cioè il meglio del meglio. Vabbè, su Radio Amica venerdì, sabato e domenica. Vai, abbiamo fatto poker, i nostri angolini speciali musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica e il disco novità. Insomma, niente male. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Perfetto. Dunque, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 20 dalle ore 10:15 in poi con tanti ricchissimi ospiti, importanti, devo dire. Vai!
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alle notizie riservate, ai nostri festival. Dunque, dai primissimi di ottobre, esattamente da sabato 3 ottobre, torna il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Andiamo da Arrechino da Sante, super fine settimana, base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, ristorante Arlecchino da Sante, Residence Tortorella, per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo subito con la stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novellino, un mondo di risparmio e servizi di qualità con un bar grande e accogliente, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo per voi. Bene, la raccolta porta a porta, sabato 19 nulla, domenica 20 plastica e metalli. Ricordo domenica 20 di settembre torna il Radio Domenica Show da non perdere. Bene, tra poco la fortuna, perché si torna a giocare per il concorso del fine settimana, aspettando il nuovo festival da Radio Amica. Prego, vai.

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque concorso numero 150, veniamo alla fortuna. Super Enalotto, combinazione vincente 29, 37, 41, 43, 74, 86, numero gialli 25, Superstar 78, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 135.000 euro, ai 4 523 euro, ai 3 36,97 euro, ai 2 6,83 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 29, 37, 41, 43, 74, 86, numero gialli 25, Superstar 78. Dicevamo per l'appunto che si riparte col concorso numero 151, esattamente con una base di 29 milioni e 500 mila euro, niente male davvero. Gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 13, 15, 20, abbinati al 51 e 52, ripeto 13, 15, 20, abbinati al 51 e 52. Su Milano e Napoli invece 77, 79, 84, abbinati all'11 e 12, ripeto 77, 79, 84, abbinati all'11 e 12 su Milano e Napoli, buona fortuna. Dunque, veniamo adesso al momento riservato alle farmacie di turno da Radio Mica. Sentiamo, prego regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene, così siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo città, farmacia di Tigli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, via D'Annunzio 26 a Teramo, a Mocione Bellante e Morelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulia Nova Marcelli, in Valvirata, San Gabriele, Martinsicuro, Bonetti, Villa Lempa, a Roseto, di Benaventura, sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, Castellisola, Guasti, Bivio, Castel Castagna, a Montorio Dorisio, Fan Adriano, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26 Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Perfetto, dunque allora signori, siamo arrivati alle super classifiche Radio Mica International. Il 9 luglio 2027 fa 50. Ehi, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo alle classifiche. Oggi tocca ai libri, i libri più venduti. Al primo posto First Lady per caso di Felicia Kingsley, al secondo Il ladro di zucche, Alice Hemming, al terzo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere di Manuel Garand, al quarto Calde le pere di Francesco Guccini, al quinto I'm Fair Play, ultimo tempo. Comanda First Lady per caso di Felicia Kingsley. Perfetto. Numero uno tra i libri più venduti della settimana. Signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera. Due cose importanti, ci siamo, vai pure, prego.
3: Ricordi tu? tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque allora subito con l'oroscopo del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, Ariete. La configurazione viene a ricordarti una serie di questioni che riguardano il lavoro e sulle quali c'è forse un margine eccessivo di incertezza. Toro, Luna e Sole, entrambi favorevoli, sono di ottimo auspicio per il fine settimana che inizia oggi, nel corso del quale una sensazione di agio e comodità arriva. Gemelli, il contrasto tra Mercurio che ti governa e Saturno ti impone di riposarti. Approfitta del fine settimana per fermarti. E ancora Cancro, con l'arrivo della Luna nel tuo segno complementare, non solo trovi di nuovo la via per esprimere le tue emozioni, ma riesci anche a diventarne almeno momentaneamente più consapevole. Leone, una cura oculata dei dettagli, mantenendo sempre un doveroso rigore, ti consente di organizzare al meglio il tuo fine settimana curando diversi momenti. Vergine, il fine settimana inizia col favore della Luna che, appena entrata nel settore del piacere e del divertimento, ti indica molto chiaramente la strada da seguire. E ancora Bilancia, l'opposizione tra Mercurio e Saturno continua a dire la sua, rendendoti più bacchettoni quando tu non sia e incitandoti ad un atteggiamento rigido legato a qualcosa di ideologico. Scorpione, il tuo lato irrequieto continua a moltiplicare dubbi e domande, ma per il momento nessuno ha inventato l'interruttore per spegnere questo rimuginare. Sagittario, la nuova posizione della Luna oggi mette l'accento su delle decisioni che riguardano la sfera economica, rispetto alle quali in questi giorni potrai chiarire qualcosa, liberandoti da atteggiamenti che non ti appartengono. Capricorno, di prima mattina la Luna è arrivata nel tuo segno e ti porta in dote la tua inesauribile fantasia, invitandoti ad approfittare del fine settimana. Acquario, in questo fine settimana qualcosa frena la spinta a muoverti e a viaggiare, cercando lontano dal tuo quotidiano esperienze che ti facciano vibrare. Pesci, ormai da un certo tempo la ricerca di stabilità e sicurezza ti spinge a cercare soluzioni che ti garantiscono la maggiore indipendenza in ambito economico. Bene signori, è tutto davvero per l'oroscopo. Buon sabato e buona domenica. Ricordo che domenica mattina dalle 10.15 in poi c'è il Radio Domenica Show. Ok, perfetto, andiamo con le comunicazioni di servizio. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli d'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alla musica. Dunque, nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, tre giorni all'insegna delle canzoni del Festival di Sanremo, gli ultimi sette anni, gli anni di Amadeus e Carlo Conti, gli anni più belli, diciamolo francamente. Non è che gli altri siano stati brutti, però insomma qui diciamo che su 30 canzoni c'erano 25 bellissime, ecco, questa è la differenza. Allora, i nostri festival si riparte chiaramente dal prossimo 3 ottobre, sabato 3 ottobre, con il nuovo concorso su Radio Mica. Bene, veniamo alla raccolta porta a porta. sabato 19 non c'è nulla, va bene, domenica 20 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fair play, ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, portateci con voi in ogni parte, in ogni angolo del mondo, radiomicainternational.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59. Date da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

la barca che volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's
1: fuck in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena, Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più, menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria, pizze in diverse specialità, serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare, profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido, roba da sognare, roba che fa sognare, Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende fuoco.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Terra.

San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Carla, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ieri bomba da... Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ieri...

questa docente salvata da uno studente congolese non è grave. Io ho sopravvissuto, dico, noi alleati degli alunni. Il compagno eroe, ma state amici, così l'ho disarmato. L'insegnante raba da mesi, ma lo perdono. E ancora... Uti colpito un caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. Bollo auto, faro di Bruxelles, governo difende l'uso del PNRR, economia di gestione, risorse nazionali. Il vertice dell'Eurogruppo apre sugli extra profitti, il nodo tassa comune. Movimento 5 Stelle, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli, figura autorevole. Il Movimento 5 Stelle vota sul programma No Armi a Kiev. E ancora in Abruzzo, sasso lanciato dal cavalcavia, paura sulla 25, nell'Abruzzo la tragedia, ci è mancata poco, qualche metro, un secondo prima, uno dopo, qualche metro prima o dopo, due auto l'altro giorno sono state raggiunte da un sasso gettato da un cavalcavia lungo l'autostrada 25 nel tratto che congiunge Caselle di Popoli Bussi con quello di Prato alla Perigna sul Mona. L'impatto è avvenuto al chilometro 138 in direzione Roma, dove una lancia Y guidata da un sessantenne di Sulmona è stata colpita nella parte alta del parabrezza. Il segno PV del giorno è il segno Leone. Tra altre cose vi ricordo che c'è Roma-Inter che è partita, ma domenica c'è il derbissimo Teramo Giulianova, sold out, oltre 6.500 persone allo stadio. Queste sono le ultime notizie. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso l'apertura di primissima, diamoci una botta di energia. Benissimo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai. Allora apriamo primissima, naturalmente. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Il momento del Festival di Sanremo, le ultime 7 edizioni, 5 di Amadeus, 2 di Carlo Conti, forse diciamo pure una tra diciamo l'epoca più bella del Festival di Sanremo. Adesso su Radio Amica, anche oggi domani, domenica, chiaramente, perfetto. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Stanotte fai l'amore, domani scena un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Fine settimana con le canzoni del Festival di Sanremo, ultimi 7 anni. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento. Poi ancora estate che dura, il Gardellido è aperto a Torto Tulido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti. C'è la massima del giorno a questo punto, Nero di Seppia e Favolosi Crudi che vi aspettano. Andiamo, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International, il momento di primissima naturalmente, tra poco il notiziario del giorno. Intanto vi ricordo sold out allo stadio Teramano de Bonolis per il derbissimo Teramo Giulianova. La massima del giorno subito, dai per la gioia di dare sapendo che sei tu ad essere benedetto.

0: Detto per il fatto stesso di avere la possibilità, i mezzi e la volontà di aiutare un'altra persona. Ben detto. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Dunque, per imparare a suonare strumenti e naturalmente a cantare, chiama il 346-04-009-72. Così abbiamo semplificato. Sulla Demica Internazionale, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Demica. Ok, e ancora tra poco le notizie in evidenza da Radio Demica. Naturalmente, prima arriva Top Clean. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo con le notizie in evidenza. Il super tormentone dell'estate 2026 al mio paese di Serena Brancale, cantata da Serena Brancale, Delia e Levante. Bene, di Sant'E Mobili Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giuliano Lido, presenta i favolosi Crudi. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, base di pesce di Antonio Pettinari, vi aspettiamo super sabato e domenica. La canzone più bella della settimana, e oltre alla settimana ce l'abbiamo, è Al mio paese di Serena Brancale, cantata da Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, naturalmente, poi subito col notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Andiamo subito allora adesso col momento riservato al tempo che farà. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi fin dal mattino. Zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, venti deboli occidentali, le temperature. L'Aquila più 14 più 24, Sulmona più 16 più 25, Pescara più 21 più 24, Chieti più 18 più 24, Teramo più 18 più 24, Giulianova più 20 più 25, Roccaraso più 12 più 18, Martinsicuro più 20 più 25, San Benedetto del Tronto più 20 più 24. Questo è quanto chiaramente in questo 19-20 settembre, sabato e domenica. Perfetto, gran fine settimana. Dunque, allora, siamo arrivati esattamente al giorno numero 263 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 102. Il sole è sorto esattamente alle ore 6:44, tramonterà questa sera alle 19:02. Va bene, perfetto così, signori, ci siamo. È il momento riservato al notiziario, due cose due molto importanti, e ci siamo. Sentiamo un po', prego regia, vai.
0: No. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, San Gennaro. Dunque andiamo con la prima notizia. A 13 anni coltella l'insegnante, shock in classe a Roma, il raid è annunciato sui social, occhiali da software e telefono sul casco per trasmettere in diretta. Il ragazzo ha ferito la docente con 3 colpi, a fermarlo un altro studente. La donna portata in ospedale, medicata con 7 giorni di prognosi, il sindaco: siamo vicini a lei e alla comunità scolastica. La sua ossessione per i filmati violenti caccia l'istigatore nelle community. Minuto e taciturno, l'adolescente aveva pianificato tutto, in passato ha preso a calcio un monumento per una donna uccisa. E ancora, il compagno di scuola eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo, origine congolese, senza genitori in Italia, vive in una casa famiglia. Mentre lo portavano via, l'ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino e l'altra una lama di 23-24 centimetri. La professoressa è un'insegnante molto brava. Lui non mi sembrava un tipo strano, ma non mi è mai interessato essere stato suo amico, dice lo studente eroe. Ero entrato in classe un po' in ritardo ed ero seduto in fondo quando lui ha fatto irruzione. Indossava una maglia con la sigla TMD, Total Muslim Dit, una frase islamofoba. E ancora, troppa rabbia covata, ora, dice l'insegnante, lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. E ancora, l'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo da un anno non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati, bisognava entrare in famiglia e vedere cosa stesse succedendo. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social dove nasce l'odio per gli insegnanti. Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori delle sparatorie di massa, un fenomeno che nessun divieto riesce a fermare. I genitori controllino un po' anche il telefono ai figli, sul web si insegna anche a uccidere. Il ministro dell'istruzione: l'attenzione alle famiglie deve essere massima, proibirei i social agli under 15, dice Valditara, ministro della pubblica istruzione. I metal detector negli istituti: se il preside pensa che circolano armi può chiedere controlli da parte della polizia. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Attacco UTI a una base saudita, colpito un caccia italiano e Roma chiede più fondi e navi. Un nostro Eurofighter F2000 danneggiato durante un raid sull'area di Taif Crosetto, nessun ferito. La fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. Il ministro della difesa ha chiesto all'Unione Europea di potenziare l'operazione Aspides con maggiori mezzi, anche perché altrimenti la nostra economia andrebbe a farsi benedire. Stabilità, deterrenza e difesa dell'Europa, perché queste missioni sono necessarie, l'abbiamo spiegato poc'anzi, perché altrimenti l'economia europea e italiana andrebbero a farsi benedire. Allerta a droni a Copenaghen, Parigi pronte a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca. Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi. 3 giorni di voto in Russia, Putin attacca l'Europa e i suoi elettori non vogliono la guerra. Lo zar cerca la legittimazione per continuare il conflitto, rafforzeremo le difese aeree per distruggere le armi spaziali. Velivoli segnalati nei cieli della capitale danese, che ospita la conferenza del comitato militare della NATO. E ancora andiamo avanti, ci allerta droni a Copenaghen. E ancora, il programma Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD. La base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop a riarmo europeo, malattia e maternità, anche lavoratori autonomi. Alice Line ottimista, troveremo un accordo. Di questi tempi, caro Conte, io non so che testa ci hai, ma se veramente non pensi a difenderti, davvero diventerai, come dire, un satellite della Russia, a questo punto, che entra senza colpo ferire. Va bene, dunque, proprio fuori, vabbè, dunque, nessun riferimento alla patrimoniale, parliamo sempre della sinistra, ma la proposta di spostare la tassazione sulle rendite speculative. Di Battista, selfie in casa, sto molto molto meglio, tra poco vi racconterò il percorso che devo affrontare, cosa mi è accaduto. E ancora andiamo avanti, da Arianna Meloni, via libera Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma. Il centrodestra cerca un nome per sfidare Gualtieri, Fratelli d'Italia insiste per un politico, no a un candidato civico. La sorella della Premier, ospite dei giovani del partito, il divieto europeo ai social per i minori, una legge non basta. È la famiglia che deve stare più vicino ai figli. La puntida di Salvini, dialogo con i nordisti ma niente concessioni. Domani raduno sul Pratone, leader affronta le richieste dei governatori, appello al popolo del Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, in dubbio Zaia sul palco. Scajola, l'ex ministro assolto dopo 4 anni, in Italia troppi processi inutili che fanno anche male. Ricordate il ministro Scajola, costretto anche a dimettersi all'epoca. Bene, andiamo ancora avanti. Bollo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali. Per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza. Il MEF, la manovra non sarà conservativa. La politica monetaria alza il costo del debito. La Commissione valuta la norma sugli automobilisti alla luce della relazione 2026 sul Paese. E ancora, voltiamo pagina, le scorte di gas, parliamo di energia, arrivano 85%, l'inverno messo anche per quest'anno in sicurezza. L'anno è 2025-2026, la parte invernale. Speriamo che poi non costi tanto. L'Eurogruppo apre sugli extra profitti, Roma in pressing per la tassa comune. Il commissario Dombrovskis dice economia europea resiliente, ma nel 2027 la crescita rallenterà. I messaggi Ranucci La Vitola, sparite le chat di un anno, dal telefono sequestrato all'imprenditore sono scomparse le conversazioni tra il 2020 e il 2021. Investigatore del lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. È probabile che l'ex editore cancellasse periodicamente i contenuti più compromettenti. Le indagini si concentrano sulla rete di relazioni che girava attorno al Cefalù Bistrò. Sitting Vannacci a Torino, il generale in città per partecipare a un convegno sulla sicurezza. Avevano promesso che l'avrebbero contestato, così è stato. L'appello degli antagonisti, ci sono presentati in oltre 200 fuori dall'hotel di Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è intervenuto per un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato di polizia. Slogan: lanci di uova contro le forze dell'ordine e vari tentativi di raggiungere l'albergo. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: morta per un intervento al naso, processo di 2 chirurghi estetici, rinvia giudizio per i medici che operarono Margaret Spada a Roma. È legale dalla famiglia: se avessero usato il defibrillatore al 95% li sarebbe salvata. La tragedia 2 anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'Eur. La 22enne sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici in Italia, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Una lettera minatoria è capitata anche alla PM Frasca di Nocera Inferiore, Valditara, vado avanti senza paura. Un proiettile, una busta anonima, una pista che da Roma riporta l'agro nocerino sarnese. È attorno a questo triangolo che si concentra l'attenzione investigativa sull'intimidazione indirizzata al ministro della pubblica istruzione Valditara, questo sui diplomifici. E ancora, veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. Insegue la ex con una pistola. Nuovi casi di violenza a Teramo. Pineto ha arrestato un 60enne, a Teramo 58enne guai per un GPS nell'auto della moglie. Dunque, i particolari a fare la differenza che si susseguono senza tregua in una dolente cronaca quotidiana di codici rossi. Ha aspettato l'uomo che uscisse dall'azienda in cui lavora, l'ha rincorso mentre nell'auto di un collega. La donna ha cercato di disarmarlo, ma è stata scaraventata a terra. L'uomo inseguito è bloccato dai carabinieri. Il tunisino che ha colpito l'altro tunisino, appunto, davanti alla chiesa in via Pannella a Teramo, dice: ho colpito per vendicare mio cugino. L'accoltellamento è avvenuto qualche giorno fa. Teatro Comunale di Teramo, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata dall'ex candidato sindaco Antonetti, Forza Italia. Al centro degli accertamenti, 450.000 euro usati per indennizzare il negozio di abbigliamento. Non ci sono indagati, si procede per indebito utilizzo di risorse, il sindaco non parla. Insomma, si parla di questi 450.000 euro dati a un imprenditore dell'abbigliamento a Teramo che prima insisteva al piano terra, diciamo, del Teatro Comunale di Teramo, fino a quando è stato costretto ad andare via, chiaramente con questa prospettiva, cioè il pagamento di 450.000 euro. Scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, la Guardia di Finanza ha eseguito 6 arresti e il sequestro della cocaina, terreni e quote societarie. I lavori per la piazza Lacona non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area. L'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno doveva essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca: abbiamo sollecitato comportamento e ritardo dell'azienda, sono davvero inspiegabili. Dove prima c'era l'ex centrale Enel, adesso dovrebbe nascere una bella piazza a Lacona, anche che servirebbe anche molto per i parcheggi. Dunque, acqua non potabile, chiusa la fontanella del parco Ivan Graziani, scherichiacoli e batteri coliformi nella fontanella dei giardini Ivan Graziani di largo Madonna delle Grazie. Per questo nelle scorse ore il sindaco D'Alberto ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di utilizzo di quest'acqua. Niente diretta web del Consiglio e scontro Isola Gran Sasso, opposizione all'attacco dalla maggioranza per la bocciatura della mozione. Colle d'Ara, la scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto per non dare problemi alle famiglie. E ancora, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità, in provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie e residenti, in un mese centro richieste aiuto per le pensioni, casa, salute nei punti dello SPI. Troppe differenze tra ospedali, per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Autovelox, le multe in consiglio comunale, convocato assise provinciale per i debiti fuori bilancio derivanti dai ricorsi. Torna in consiglio provinciale la questione delle multe dell'auto velox della galleria di Piancarani, molto molto contestate, devo dire. E ancora, casa di comunità Nereto al traguardo, primi servizi già ad ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. E ancora, ad Alba Adriatica un consiglio straordinario su Mara Movida e sicurezza, questo vale per la prossima stagione. Ponte ciclo pedonale sul Tronto, apertura all'inizio del nuovo anno a Martinsicuro, finalmente arrivano buone notizie sul termine dei lavori per la realizzazione del ponte ciclo pedonale sul Tronto. Petizione contro l'antenna Eliada a Corropoli, comitato cittadino contrario all'installazione vicino alle scuole. E ancora, andiamo avanti, veniamo alle altre notizie che abbiamo. Centro storico nel degrado, poca pulizia, attività chiusa, allarme lanciato da Canazzi, ideatore o storico presepe vivente dell'intellettuale Rossi a Giulianova. C'è solo qualche sporadica manifestazione, il paese è pericolosamente lasciato in balia di se stesso. Più controlli per avere la città sicura, evoluzione sostenibile dopo la rissa con accoltellamento in via Sauro, cambia la natura della violenza. Sulla sicurezza in città dopo la violenta rissa con accoltellamento in via Sauro prende posizione il gruppo di evoluzione sostenibile, così esordisce, non ci convince la tesi del sindaco Costantino. Mercato coperto a Giulianova, bando per gli ambulanti, l'amministrazione individua 6 posteggi per gli operatori agricoli, la durata sarà decennale. Ucraina trovata senza vita nella pineta, la 50enne che lavorava come badante, anzi come donna della polizia, ha accusato un malore, corpo scoperto da 3 giovani. Si tratta di Giulia Soledenina, 52enne di origine ucraina, che lavorava in Italia a Roseto come donna delle pulizie. Parasport di Roseto, la custodia andrà ad un'associazione sportiva. Scuola Cerroa Mensa servirà per 120 bambini, inaugurata la struttura nella frazione di Santa Petronilla, è costata 530.000 euro. È collegata a materna ed elementare, Nunez, sindaco di Roseto, ascoltate le esigenze del territorio. Intanto Fuggetta, il nuovo comandante dell'ufficio marittimo, si chiama Pasquale Fuggetta, il nuovo comandante ufficio marittimo di Roseto. Ex piccionaia bonificata a metà, siamo Roseto, Fratelli d'Italia, noi moderati e Forza Roseto, potrebbe esserci altro amianto, quindi bisogna tornarci sul luogo, sul posto. Demolizione a Silvi al palo, lavori fermi all'ex villaggio del fanciullo. Le opposizioni temono la perdita del finanziamento per la vice sindaca Di Marco, proroga in arrivo. Il progetto prevede la riqualificazione nell'area con recupero dello storico parco Nuove Luci e Percorsi. E ancora, carambola di auto con 4 feriti lievi a Pineto, 4 feriti lievi in medicati in ospedale, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di ieri sulla statale 16 a Pineto. Il comune aderisce alla giornata nazionale dello SLA. Anche il comune di Pineto aderisce alla 19ª giornata nazionale dello SLA promossa da AISLA, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Ieri sera, a partire dalle 19.45, Villa Figliani si è illuminata di color verde. portati insieme monumenti, municipi e palazzi istituzionali. Rete elettrica, via lavori per potenziarla, gli interventi sono partiti dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. E ancora, signori, siamo arrivati al momento dello sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, insomma, è una grande giornata, eh? Vabbè, dunque, Roma-Inter sfida scudetto, Maleno-Lautaro per la vetta. Al 18 Olimpico di sabato in scena la partita tra le due squadre, leader della classifica, Gasperini contro il suo tabù, Chivu è carico. Alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio. Intanto ieri si è giocata a Monza-Sassuolo, è finito 2-1 per il Monza, partita davvero da non vedere, da non guardare. Io sono stato lì 10 minuti, mamma mia, partita stanca già dal primo minuto, per carità. C'è differenza, insomma, di chi è dalle ultime posizioni in classifica e chi è nei primi 10 posti. Si gioca al calcio là sopra, sotto invece siamo a zero o quasi. Bene, arriva la nuova nazionale di Mancini, tante esordienti nei 34 convocati. Sono i portieri Carnesecchi, Donnarumma, Pessina, Vicario. I difensori Anor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Ruadio, Mancini, Scalvini. Centrocampisti Barella, Cristante, Dumbia, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Romano, Tonali. Attaccanti Gambiaghi, Esposito, Sebastiano, Pio, Ignazio, Ken, Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo e Zoma. Perfetto, dunque vediamo che succede con Mancini, questa nazionale. Siamo alla Nation League, sono questi gli impegni. Dunque MotoGP, Dominia Costa, Bezzecchi in ritardo, in Austria Bagnaia chiude al 18° posto, oggi le qualifiche, domani alle 14 la gara, domenica alle 14 la gara. Dunque l'Italia, gli europei di volley, punta alla Danimarca, in palio c'è l'accesso ai quarti di finale. Serie C, si torna in campo nella giornata di domenica. Pescara all'ostacolo Vado per Boucher, è vietato fallire, altrimenti si rischia veramente Boucher di andare via. Il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, out il portiere Ucai. Ferrari si aggira da trequartista girandosi alle spalle di Parigi, in difesa è pronto a tornare per la Cari dopo aver scontato le tre giornate di squalifica. E ancora Pinetto a Campobasso, recupera Jenko, il difensore Alessandretti, continuiamo a spingere, i risultati prima o poi arriveranno, comunque non bisogna buttare via questo campionato del Pinetto che già ha i suoi 5 punti e naturalmente con i pareggi, ammalata di pareggi Tacuta, comunque meglio così che perdere le partite. Signori, il derbissimo domenica ore 15, Teramo Giulianova e febbre da derby al Bonolis, previsti 6.500 spettatori. Tra gli 11 di Pergolizzi del Giulianova assenti Misuraca, lo squalificato Tavakar, da valutare condizioni Forgione non al meglio. Tra i più criticati dei giallorossi c'è il capitano Esposito, una sfida come questa può aiutarci anche a sbloccarci. Al Teramo invece, al fianco di Carpani, potrebbe esserci il rilancio di Marconato, il ventenne Cauci insidia Salustri sulla fascia, il difensore Bruni suona la carica, ci stiamo preparando, la partita va affrontata senza troppa pressione. Partita stupenda, spero vincono i biancorossi, il fantasista Margarita, lo ricordate, ha giocato con entrambe le maglie e questa è una sfida dal sapore speciale. Il diavolo è forte, probabilmente è candidato a vincere il campionato e giocare a Bonolis non è certamente facile, ma ci aspettiamo una gran bella partita e un ottimo risultato. Vincerà il Teramo, vincerà il Giulianova, saremo a vedere domani alle 15, va in scena il super derby, cresce la febbre da derby. Ricordo tutte le altre partite della quarta giornata: Ancona L'Aquila, Atletico Ascoli Triestina, Termoli Vigor Senigallia, Foligno Notaresco, Fossombrone Lanciano, Pietra Lunghese Maceratese, Racanatese Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Giulianova. In classifica ricordo Senigallia 9 punti e poi Teramo e L'Aquila a 7 punti. Va bene, signori, siamo qui tra le altre cose per finire. Ricordo che oggi torna Anche di sabato torna l'eccellenza, c'è Torrese Ponte Umano che apre la terza giornata del campionato di calcio. Bella partita anche questa, con il Ponte Umano che cerca di venire fuori da una crisi che dura ormai da due giornate. Stop signore notiziario, andiamo ancora avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Vediamo gli appunti di Radio Amica International. Dunque, quali sono, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Le canzoni del Festival di Sanremo agli ultimi 7 anni, e cioè gli anni di Amadeus e Carlo Conti, cioè il meglio del meglio, eh? Vabbè, su Radio Amica, venerdì, sabato e domenica. Vai, abbiamo fatto poker, i nostri angolini speciali, musicali, che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica e il disco novità. Insomma, niente male, eh? Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Perfetto, dunque Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 20 dalle ore 10:15 in poi, con tanti ricchissimi ospiti, importanti, devo dire. Vai!
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alle notizie riservate, ai nostri festival. Dunque, dai primissimi di ottobre, esattamente da sabato 3 ottobre, torna il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Andiamo da Arrecchino da Sante, super fine settimana, base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, ristorante Arlecchino da Sante, residence Tortorella, per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo subito con la stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalino, un mondo di risparmio e servizi di qualità, con un bar grande e accogliente, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma, siamo al completo per voi. Bene, la raccolta porta a porta, sabato 19 nulla, domenica 20 plastica e metalli. Ricordo, domenica 20 di settembre torna il Radio Domenica Show da non perdere. Bene, tra poco la fortuna, perché si torna a giocare per il concorso del fine settimana, aspettando il nuovo festival da Radio Amica. Prego, vai.

0: Sarà il prossimo super festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque, concorso numero 150. Veniamo alla fortuna. Super Enalotto, combinazione vincente 29, 37, 41, 43, 74, 86. Numero Jolly 25, Superstar 78, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 135.000 euro, ai 4 523 euro, ai 3 36,97 euro, ai 2 6,83 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 29, 37, 41, 43, 74, 86, numero giolli 25, Superstar 78. Dicevamo per l'appunto che si riparte col concorso numero 151, esattamente con una base di 29 milioni e 500 mila euro, niente male davvero. Gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 13, 15, 20 abbinati al 51 e 52, ripeto 13, 15, 20 abbinati al 51 e 52. Su Milano e Napoli invece 77, 79, 84 abbinati all'11 e 12, ripeto 77, 79, 84 abbinati all'11 e 12 su Milano e Napoli. Buona fortuna. Dunque, veniamo adesso al momento riservato alle farmacie di turno da Radio Mica. Sentiamo, prego, regia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, così siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo città, farmacia di Tiglia, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, via D'Annunzio 26 a Teramo, a Mocione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulia Nova Marcelli, in Valle Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, Bonetti, Villa Lempa, a Roseto, di Benaventura, sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, Castellisola, Guasti, Bio, Castel Castagna, a Montorio d'Orisio, Fan Adriano, Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città, farmacia dei Tigli, via D'Annunzio 26 Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Perfetto. Dunque, allora, signori, siamo arrivati alle super classifiche Radio Mica International. Il 9 luglio 2027 fa 50. Ehi, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, vediamo alle classifiche. Oggi tocca ai libri. I libri più venduti: al primo posto First Lady per caso di Felicia Kingsley, al secondo Il ladro di zucche, Alice Hemming, al terzo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere di Manuel Garand, al quarto Calde le pere di Francesco Guccini, al quinto I'm Fair Play, ultimo tempo, comanda First Lady per caso di Felicia Kingsley. Perfetto. Numero uno tra i libri più venduti della settimana. Signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi televisione, le comunicazioni di servizio, eccetera. Due cose importanti, ci siamo, vai pure, prego.
2: Ricordi i tuoi I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Ok, bene così, dunque allora subito con l'oroscopo del fine settimana, sabato 19, domenica 20 settembre 2026, Ariete. La configurazione viene a ricordarti una serie di questioni che riguardano il lavoro e sulle quali c'è forse un margine eccessivo di incertezza. Toro, Luna e Sole, entrambi favorevoli, sono di ottimo auspicio per il fine settimana che inizia oggi, nel corso del quale una sensazione di agio e comodità arriva. Gemelli, il contrasto tra Mercurio che ti governa e Saturno ti impone di riposarti. Approfitta del fine settimana per fermarti. E ancora Cancro, con l'arrivo della Luna nel tuo segno complementare, non solo, trovi di nuovo la via per esprimere le tue emozioni, ma riesci anche a diventarne almeno momentaneamente più consapevole. Leone, una cura oculata dei dettagli, mantenendo sempre un doveroso rigore, ti consente di organizzare al meglio il tuo fine settimana curando i diversi momenti. Vergine, il fine settimana inizia col favore della Luna che è appena entrata nel settore del piacere e del divertimento, ti indica molto chiaramente la strada da seguire. E ancora Bilancia, l'opposizione tra Mercurio e Saturno continua a dire la sua, rendendoti più bacchettone di quanto tu non sia e incitandoti ad un atteggiamento rigido legato a qualcosa di ideologico. Scorpione, il tuo lato irrequieto continua a moltiplicare dubbi e domande, ma per il momento nessuno ha inventato l'interruttore per spegnere questo rimuginare. Sagittario, la nuova posizione della Luna oggi mette l'accento su delle decisioni che riguardano la sfera economica, rispetto alle quali in questi giorni potrai chiarire qualcosa, liberandoti da atteggiamenti che non ti appartengono. Capricorno, di prima mattina la Luna è arrivata al tuo segno e ti porta in dote la tua inesauribile fantasia, invitandoti ad approfittare del fine settimana. Acquario, in questo fine settimana qualcosa frena la spinta a muoverti e a viaggiare, cercando lontano dal tuo quotidiano esperienze che ti facciano vibrare. Pesci, ormai da un certo tempo la ricerca di stabilità e sicurezza ti spinge a cercare soluzioni che ti garantiscono la maggiore indipendenza in ambito economico. Bene signori, è tutto davvero per l'oroscopo, buon sabato e buona domenica. Ricordo che domenica mattina dalle 10.15 in poi c'è il Radio Domenica Show. Ok, perfetto, andiamo con le comunicazioni di servizio. Di Paolo Radamenti, le grandi marche, consigliere architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alla musica. Dunque, nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, tre giorni all'insegna delle canzoni del Festival di Sanremo, gli ultimi sette anni, gli anni di Amadeus e Carlo Conti, gli anni più belli, diciamolo francamente. Non è che gli altri siano stati brutti, però insomma qui diciamo che su 30 canzoni c'erano 25 bellissime, ecco, questa è la differenza. Allora, i nostri festival si riparte chiaramente dal prossimo 3 ottobre, sabato 3 ottobre, con il nuovo concorso su Radio Amica. Bene, vediamo la raccolta porta a porta. Sabato 19 non c'è nulla, va bene, domenica 20 plastica e metalli.
1: dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Ci sei ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, portateci con voi in ogni parte, in ogni angolo del mondo. Radio Mica International.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca il quiz. Yeah!